RPR 102.104 La notte blu notte.

America goodbye. T'abbiamo visto noi al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha stella volontà.

America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: RPR 102.104, la notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Radio Parma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca: Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Fairey. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
6: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il Tycoon.
4: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
5: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
4: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
4: Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19 e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico.
4: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. La notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
5: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania e la Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
4: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. A dare l'allarme su quanto accaduto sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso.
5: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.
4: Il tennis con gli US Open, nulla da fare per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi 5 ore di sfida. Flavio Cobolli invece batte in rimonta Francisco Comezana dopo una lotta durata ben 4 ore. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece le partite di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Questa sera in campo vedremo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra qualche istante con voi Andrea Gatti.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
10: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
11: Il re della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.
13: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
14: 245esimo giorno dell'anno, 36esima settimana. Eccoci qua anche per questo nuovo giorno, se vorrete passare insieme tutto questo per quello che ha a che vedere con uno spazio dedicato a un po' la storia, un po' il presente, un po' il futuro, un po' il passato, un po' la musica, un po' tutto quello che serve per poi ricondurci anche in modo più o meno diretto a quelli che poi sono eventi, fatti o cose che con il giorno di oggi avrebbero oppure hanno qualcosa da spartire. Allora, veniamo. Mese strano, settembre, perché ufficialmente siamo ancora in estate, ne parlavamo ieri, psicologicamente abbiamo già un piccolo ditino dei piedi nell'autunno. Cominceremo a chiederci, sai, la mattina, ma metto la maglietta oppure ecco, comincio a mettere in auto una felpina, un 100 grammi o cose del genere. Insomma, agosto ti dice tranquillo, ci pensiamo più avanti, settembre, bene, quel più avanti sarebbe adesso e ci siamo quasi. Insomma, bentornati a tutti quelli che sono tornati e continuano a tornare in questi giorni dalle vacanze, quelli che devono partire, quelli che stanno partendo, quelli che in un modo o nell'altro non sono mai partiti, hanno passato agosto a mettere mi piace alla fotografia degli altri pensando che in radio è meglio non dire, e cose che in radio è meglio non dire. Ma il 2 settembre è anche una data che porta con sé un bel pezzo di storia. Allora, partiamo dal 2 settembre del 1945, perché a bordo della corazzata americana Missouri, nella baia di Tokyo, veniva firmata la resa formale del Giappone. Era l'atto che metteva fine definitivamente, la parola fine, alla Seconda Guerra Mondiale, 81 anni fa. E ogni tanto, in mezzo alle nostre giornate velocissime, alle notifiche, alle varie polemiche sui social, ai problemi che alle 9 del mattino ci sembrano già giganteschi, ecco, ricordare certe date serve anche a rimettere un po' le cose nelle giuste proporzioni, non vi sembra? E il 2 settembre non ha regalato alla storia soltanto avvenimenti enormi, ha regalato anche un discreto gruppetto di personaggi, e guardate che razza di tavolata potremmo mettere insieme oggi per festeggiare i compleanni. Partiamo addirittura dal 1840. A Catania nasceva Giovanni Verga, uno dei padri della letteratura italiana, l'uomo dei Malavoglia, di Mastro Don Gesualdo, del Verismo. Ecco, praticamente Verga oggi avrebbe guardato Instagram per 5 minuti e avrebbe detto: no ragazzi, così non ci siamo proprio. Poi facciamo un salto fino al 1938. Ci troviamo Giuliano Gemma, atletico, bell'uomo, stuntman, prima ancora che attore, poi protagonista di tantissimo cinema italiano e soprattutto i grandi western. A proposito di spettacolo, il 2 settembre del 40 nasceva Pippo Franco, attore, cabarettista, conduttore, uno di quei personaggi che hanno attraversato decenni di spettacolo italiano, passando dal cinema alla televisione e al varietà. Oggi nel 52, tanto per parlare anche di sport, nasceva Jimmy Connors, numero uno del mondo del tennis, leggenda del tennis, carattere, ecco, non esattamente da educanda, uno che in campo non entrava semplicemente per giocare una partita, entrava con l'aria di uno che aveva una questione personale da risolvere con quello dell'altra parte della rete. Insomma, diciamo, non era proprio di più, come dire, amichevoli, ecco. Poi arriviamo al 64, nasce a Beirut un signore con i lineamenti misti, di razze misti che gli hanno dato questo fascino straordinario. Il signore si chiama Keanu Reeves e qui improvvisamente una parte del pubblico femminile ha smesso di ascoltare tutto quello che stavo dicendo. Keanu Reeves, Neo di Matrix, o Neo se preferite, protagonista di Speed, John Wick e soprattutto uno dei pochissimi uomini

clausola nel contratto che non abbiamo letto, quindi immaginatevi questa tavolata impossibile del 2 settembre. Allora, Verga, che a capo di tutto, capotavola, osserva tutti, prende appunti per un romanzo, Giuliano Gemma che racconta di quando faceva lo stuntman, Connors che sicuramente litiga con qualcuno perché secondo lui la pallina era dentro, poi chi c'era? Pippo Franco che fa ridere il tavolo, Keanu Reeves tranquillo in un angolo con quell'aria da uomo che conosce il segreto dell'universo, e Salma Hayek che probabilmente entra e a quel punto nessuno ascolta più nemmeno Keanu Reeves. Insomma, storia, letteratura, cinema, comicità, sport, Hollywood e noi? Noi mettiamo la musica preparandovi all'appuntamento con Andrea Violi fra poco, il primo dei due previsti come ogni giorno da lunedì al venerdì con la redazione del sito di GazzettaDiParma.it.

0: di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo all'appuntamento, il primo dei due previsti anche questa mattina, con Andrea Violi dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Violi, buongiorno, ben arrivato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo con le notizie, diciamo, delle ultime ore. Intanto un incidente in tangenziale sud che è avvenuto attorno alle 21 di

0: ieri sera, all'uscita 17, quella di via Traversetolo, è coinvolta solo un'auto su cui viaggiava una 28enne che è stata portata al pronto soccorso in ambulanza con ferite di media gravità. E nella notte c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 alle 2.40, praticamente nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia, fra le province di Lucca e di Modena, l'epicentro è fra la località di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, e a una decina di chilometri da Fiumalbo, che è appunto nell'Appennino modenese. Parliamo poi del caso di Sara Lodi. L'autopsia questa mattina è prevista sul corpo della donna trovata senza vita in casa. L'autopsia è stata affidata a Valentina Bugelli, docente di medicina legale all'Università di Parma, e c'è stata appunto, dovrà essere chiarito, appunto si cercherà di chiarire la dinamica, omicidio o suicidio, c'è lo scenario incerto, ci sono tanti dettagli che devono essere chiariti. In casa non c'erano segni di colluttazione evidenti nell'appartamento, c'erano però appunto queste ferite da coltello. Intanto il RIS è al lavoro sull'analisi dei coltelli ritrovati, uno dei quali avrebbe la lama spezzata, e anche su eventuali tracce biologiche. Parliamo poi oggi in primo piano sul sito e sulla Gazzetta della zona stazione, emergenza senza fine, questo è il nostro titolo, perché i residenti e i commercianti continuano a lamentarsi. Dopo l'esposto di marzo nulla è cambiato, dicono, ancora droga, bivacchi e vandalismi. E poi in primo piano la storia di un sessantenne parmigiano che doveva pagare una multa di 116 euro per appunto essere entrato in una ZTL, ha sbagliato facendo questo bonifico online, aveva pagato 11.000 euro, il comune glieli ha restituiti in 15 giorni. Quindi ecco questa storia, anche questa sul giornale e sul sito. Infine segnaliamo, intanto, per quanto riguarda il Parmacalcio, il Parma è stato battuto dalla Cremonese ieri nella partita di Coppa. Abbiamo la cronaca della partita, le pagelle di Piovani, l'analisi e anche la notizia che dopo la partita è stato esonerato l'allenatore della Cremonese, anche se appunto ha vinto, però insomma la società ha deciso in questo modo. E poi al campus questa mattina tutti di corsa, abbiamo la fotogallery pubblicata da pochi minuti, ecco perché è tornato l'appuntamento con la Good Morning and Run by Art Café al campus, quindi c'erano tante persone che si sono ritrovate per questa corsa mattutina che serve un po' a scaldare i motori in vista della Parma Mezza Maratona 2026. E per il momento è tutto.
1: Grazie Andrea, allora ci troviamo più tardi come sempre in studio 11.45.
2: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radiocronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

Era la musica di un signore di nome Bruce Springsteen insieme questa mattina con il pezzo dal titolo Hungry Heart. Ebbene sì, proprio lui insieme per quello che riguarda poi questa incisione del cuore affamato e di tutto quello che in un modo o nell'altro serviva per raccontarci questa storia. Che dire, abbiamo parlato di musica e di musica parleremo in modo irriverente, radiofonico e perché no anche con qualcosa che abbia a che vedere con un personaggio che oggi compie gli anni e che si chiama Salma Hayek. C'è una canzone che vorrei farvi ascoltare dal From Dusk Till Dawn, quella scena molto particolare con il serpentone che l'avvolge, Salma Hayek, nel momento preciso in cui lo spettatore rimane a bocca aperta o quasi. Fra poco.

Allora, oggi 60 anni per Salma Hayek, volevo giusto farvi pensare e ascoltare un pezzo che ha a che fare con un suo film. Quella scena è perfetta perché dietro c'è un aneddoto ancora più divertente della stessa scena. Piccola precisazione. Allora, intanto parliamo di Dal tramonto all'alba del 96. Non è diretto da Tarantino ma da Robert Rodriguez. Attenzione, qui c'è una differenza importante. Tarantino scrive la sceneggiatura, interpreta Richie Jacob accanto a George Clooney nel film, ma non è suo e di Robert Rodriguez. Salma Hayek interpreta Satanico Pandemonium, che è la grande attrazione del locale, che si chiama Titti Twister. Entra in scena praticamente come una divinità pagana, pochissimo costume, musica quella che ascolterete, e soprattutto questo enorme pitone bianco albino vivo avvolto intorno al corpo. La cosa meravigliosa è che, guardandola, pensi: questa donna coi serpenti ci sarà cresciuta. Ma che Salma Hayek aveva una vera fobia per i serpenti. Fatemi tutto, fatemi fare tutto, ma nulla coi serpenti. E così ha raccontato che inizialmente non voleva assolutamente fare quella scena. Rodriguez la convinse, anche facendole credere che fosse interessata Madonna la parte, non avesse alcun problema a ballare con il serpente. Gli hanno detto: guarda che se non la fai tu la fa Madonna, a lei di ballare col serpente non gli interessa. Hayek lavorò per settimane su questa paura dei serpenti, anche con tecniche psicologiche, fino poi a riuscire a girare la sequenza. E c'è un altro particolare pazzesco: quel ballo non aveva una vera coreografia, nel senso che Rodriguez sostanzialmente le dice di sentire la musica e ballare, va, improvvisa, anche perché con un serpente vivo addosso non puoi prevedere esattamente che cosa succederà. Quindi gran parte di quell'atmosfera che sembra studiata al millimetro nasce invece dalla performance di Salma Hayek davanti alla macchina da presa. Poi arriva il momento più tarantiniano di tutti, quando lei scende tra i tavoli, individua proprio Tarantino, prende la bottiglia, versa il liquore lungo la gamba fino al piede, lui lo beve dai suoi piedi, e qui viene spontanea la domanda: chi è che aveva scritto la sceneggiatura? E chi aveva deciso che avrebbe interpretato Ricci? Sempre Tarantino. Che coincidenza straordinaria. E infatti la stessa Hayek, raccontando l'episodio, scherza sul fatto che Tarantino quella scena sembrava essersela praticamente scritta su misura. George Clooney, secondo il rapporto poi che passò Hayek, quindi il suo racconto, prendeva in giro Tarantino perché proprio quel suo personaggio veniva maltrattato dalla Hayek, mentre quello di Quentin riceveva un trattamento decisamente differente. A questo punto non ci resta altro che farvi ascoltare il pezzo. Qualcuno ricorderà. Ecco qua il momento in cui lei scende con l'enorme pitone al collo. Tito e Tarantula si chiamano così, After Dark.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: eccoci qua ancora una volta, riprendendo altri modi di fare musica, di programmare, di arrangiare, di riprendere canzoni di altri, come è il caso di Tiziano Ferro. L'avete riconosciuto? Suppongo di sì, insieme a una vecchia cosa dal titolo Rimmel, titolo anche del suo album di Francesco De Gregori. E a proposito di Francesco De Gregori, una canzone prima delle notizie. Ne abbiamo due, bene, ci sta.
1: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità?

0: delicato, delicatissimo come questa, fa il suo movimento, come guarda che non sono io, ci si rifaceva poi a quegli anni del nuovo millennio 2013 e dintorni, era Francesco De Gregori. Fra poco le 10, fra poco le notizie locali.
1: Ciao!

0: kiss.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 9:59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il giallo di Largo Visconti è in programma questa mattina, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita in casa in via Visconti. L'esame è affidato a Valentina Bugelli, docente di medicina legale all'Università di Parma. Sulla donna una decina di ferite fendenti al collo, al torace, all'addome. In parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona e sui coltelli ritrovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Al momento non si escludono ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Proseguiamo con la cronaca. Operazione della polizia locale contro abusivismi e irregolarità abitative in via Corso Corsi, nel quartiere Parma Centro. 14 agenti hanno controllato diversi alloggi, riscontrando in alcuni casi un numero di occupanti superiore a quello dichiarato, e poi sublocazioni e persone non regolarmente registrate. Le irregolarità al vaglio degli uffici competenti, anche per le possibili conseguenze sulla corretta applicazione della Tari. La scuola è iniziato ieri il nuovo anno educativo nei servizi per l'infanzia del Comune di Parma. 2.571 i posti nelle scuole dell'infanzia, 1.629 nei nidi. Prima campanella anche per i percorsi quadriennali delle superiori. All'Ulivi circa 100 studenti divisi in 4 classi, ad accoglierli il presidente della provincia Fadda. Novità anche nell'orario: settimana su 5 giorni e soltanto 5 sabati di lezione durante l'anno. In chiusura allo sport e il calcio, Parma KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore già in bilico. Giampaolo infatti è stato esonerato in serata nonostante il successo. Domenica lo scontro diretto col Monza. Intanto il mercato per i crociati si è chiuso con la conferma di Anquist e senza l'acquisto di alcun attaccante. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

tra le tante collaborazioni c'è questa, Marrakech, ma soprattutto insieme a lei, Madame, il pezzo che vi ha accompagnato fino a questo momento è frutto proprio di questa collaborazione tra i due artisti dell'ultima o penultima leva, se preferite. Detto questo, 10:10, seconda parte del nostro itinerario e non solo musicale qui a Radio Parma. You know

Ed eccola qua, Lola Young, cantautrice britannica del sud di Londra. Una voce che è difficile confondere, pensateci un po' roca, sporca, a tratti anche quasi parlata, e soprattutto molto poco interessata a sembrare perfetta, non gli interessa proprio. Ed è proprio questa imperfezione a essere diventata il cuore della canzone che ancora state ascoltando, che si chiama Messi. E la cosa interessante è che Messi significa letteralmente disordinata, incasinata. Il disordine di cui parla Lola in realtà non è solo quello di una stanza con i vestiti buttati in giro, per capirci, è soprattutto il disordine di una persona che continua a sentirsi dire che dovrebbe essere diversa da com'è. Sei troppo disordinata, poi diventi precisa, sei troppo silenziosa, poi parli e sei troppo rumorosa, dovresti trovarti un lavoro, poi lavori e ti chiedono dove sei sparita. Insomma, qualsiasi cosa tu faccia, per qualcuno non va mai bene. Questa è una regola fondamentale, no? E allora, Messi, nel corso del nostro appuntamento, che non è quello che ha lasciato la nazionale argentina, bensì era Lola Young.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

colpa di chi? Zucchero, ogni volta che parte quel giro viene voglia di alzare il volume, no? Perché ci sono canzoni che possono avere 30 anni, 50, essere uscite anche ieri, se funzionano, funzionano. E poi c'è quella domanda, no? Meravigliosa, per colpa di chi? Che è anche una delle domande preferite dall'essere umano, perché quando le cose vanno bene siamo bravissimi, merito nostro naturalmente, quando invece va tutto storto parte immediatamente l'indagine. Per colpa di chi? Del partner, del capo, dei figli, del governo, del traffico, del meteo, di Mercurio, possibilmente mai nostra. E dalla domanda di Zucchero cambiamo completamente atmosfera, perché arriva Ligabue con una delle sue novità. È uscito venerdì 21 agosto, giusto pochissimi giorni fa, e vi sto parlando di Qualcosa per te. Già il titolo mi piace, no? Perché in mezzo a giornate dove tutti sembrano volere qualcosa da te, ogni tanto sarebbe bello incontrare qualcosa che arrivasse, qualcuno che arrivasse a dire semplicemente: no, stavolta non voglio niente, ho qualcosa per te. E forse sono proprio quelle piccole, grandi cose che continuiamo a ricordare, no? Non necessariamente i grandi gesti, una canzone mandata al momento giusto, una telefonata che non ti aspettavi, qualcosa per te.

qualcosa per te insieme a Ligabue, con qualcosa che ha a che vedere con il passato, anche se poi ripresa da Robbie Williams. Parliamo di qualcosa di stupido, e quel qualcosa di stupido sono le parole I love you, ti amo. Questa in realtà il titolo è questo che significa. La canzone racconta di un uomo che finalmente riesce a passare una sera con la persona che desidera, immagina tutto, uscire insieme, bere qualcosa, parlare, creare l'atmosfera giusta, e proprio quando arriva il momento perfetto teme di rovinare tutto dicendo troppo presto ti amo. Il senso è più o meno: ho aspettato tanto questo momento, finalmente siamo insieme, tutto sta andando benissimo e adesso probabilmente rovinerò tutto dicendo quella cosa stupida che è ti amo. Non è naturalmente affatto stupido, è il piccolo gioco emotivo di questa canzone. Diciamo Nancy Sinatra, ma a proporvela per portarvi alle notizie dall'Italia e dal mondo è un ex Take That di nome Robbie Williams. L'ascoltiamo. I know.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
1: Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 vicino alla stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
2: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia, afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
1: Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diverse testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
2: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il 16enne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
1: Il calcio, il 16esimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei brianzoli che staccano così il pass per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mota. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque, nonostante la vittoria, il tecnico dei grigiorossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con due sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

E a proposito di sedersi, sitting insieme, sitting down here, in realtà Lene Mardin, era la fine del precedente millennio, proprio agli sgoccioli, 1999, come siamo agli sgoccioli ormai di questo appuntamento. E allora, rimanendo seduti, c'è un pezzo di storia musicale delle più gloriose in realtà della discografia di Cat Stevens, che si intitola proprio così. Correva il 1972 ed era la sua

0: you're gonna wind up where you started from.
1: Ed ero qua da Sitting Down Here per Lene Marlin al Sitting di Cat Stevens a un altro sitting molto importante. Questa volta ci si siede davanti a una baia, pezzo di Otis Redding ripreso da Mr. Michael Bolton, Sitting on the Dock of the Bay.

0: Allora, ieri vi ho parlato del concerto in onore di Francesco Guccini sabato 5 a Porretta Terme insieme ai suoi musici. Vi ricordo che sono stati anche aumentati gli orari per la visita alla mostra di Francesco Guccini allo Spazio Gerra di Reggio Emilia e così vi informo per questi nuovi orari attivi da settembre. Dal 3 settembre, quindi da domani, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, quindi da giovedì a domenica, questi sono i giorni in cui potete trovare lo spazio visitabile, e il giovedì sera di settembre anche dalle 20 alle 24. Dopo i mesi estivi la mostra apre con questo orario più ampio, la mostra rimane visitabile, vi ricordo, fino al 18 ottobre. Per organizzare la propria visita potete prenotarvi nello spazio Gerra, appunto, lo trovate online. La prenotazione non è obbligatoria, vi dico questo, nel senso che è per riuscire ad avere una priorità rispetto a eventualmente alla fila che si potrebbe formare. Il catalogo, che riprende e approfondisce testi, materiali in mostra, contiene un racconto inedito di Guccini, è disponibile a 35 euro presso la sede in mostra, la sede di mostra in Spazio Gerra a Reggio Emilia. Quindi ricordiamo, dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 20, aperture straordinarie nelle serate del 3, 10, 17 e 24 e sabato 19 settembre dalle 20 alle 24.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Avete ascoltato i... No, no, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
3: Oppure, come sempre, ogni notte vi aspetto alle 22 fino alle 24 con Occhini. In caso contrario, domani sarà già giovedì alle 9.

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il giallo di Largo Visconti è in programma questa mattina, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita nel suo appartamento. L'esame è affidato a Valentina Bugelli, docente di medicina legale all'Università di Parma. Sulla donna una decina di ferite, fendenti al collo, al torace e all'addome. In parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona e sui coltelli ritrovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Al momento non si escludono ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. E proseguiamo con la cronaca. Una 36enne di origini campane denunciata dai carabinieri di Colorno per una truffa con la tecnica del finto maresciallo. Una 55enne convinta che il marito rischiasse l'arresto aveva consegnato i gioielli di famiglia ad una falsa carabiniera, decisiva per identificarla un'impronta digitale lasciata sulla finta ricevuta. Le indagini si sono avvalse anche di tabulati telefonici e immagini della videosorveglianza. Operazione della polizia locale invece a Parma contro abusivismo e irregolarità abitative, in particolare in via Corso Corsi in centro. 14 agenti hanno controllato diversi alloggi, riscontrando in alcuni casi un numero di occupanti superiore a quello dichiarato e poi sublocazioni e persone non regolarmente registrate. Le irregolarità al vaglio degli uffici competenti anche per le possibili conseguenze sulla corretta applicazione della TARI. La scuola ha iniziato ieri il nuovo anno educativo nei servizi per l'infanzia del Comune di Parma. 2.571 i posti nelle scuole dell'infanzia, 1.629 nei nidi. Prima campanella anche per i percorsi quadriennali delle superiori. All'Ulivi sono partiti circa 100 studenti divisi in 4 classi. Ad accoglierli il presidente della provincia di Parma, Fadda. Novità anche nell'orario: settimana su 5 giorni, soltanto 5 sabati di lezione durante l'anno proprio all'istituto Ulivi. Ci spostiamo in provincia, si avvicina la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, in programma Langhirano da venerdì a domenica. L'evento inaugurale venerdì dalle 18.30 avrà come ospiti d'eccezione lo chef Andrea Mainardi e l'atleta Fausto Desalù. Numerosi gli appuntamenti tra incontri, show cooking e degustazioni, confermata la Prosciutto di Parma Experience, uno spazio pensato per appassionati e turisti, ma tra i momenti più apprezzati c'è anche Finestre Aperte, iniziativa per scoprire i vari prosciuttifici. In chiusura allo sport del calcio, Parma a capo sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore già in bilico. Giampaolo infatti è stato esonerato in serata nonostante il successo. Domenica lo scontro diretto col Monza, intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza l'acquisto di alcun attaccante. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La musica di ieri, oggi e domani.
3: Radio Parma, sempre con te.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania. La prima deflagrazione si è verificata intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio davanti ad una gioielleria turca. Due persone sono rimaste ferite, una 17enne e un 18enne. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso.
1: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merkel ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, la chiusura del consulato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa Rossa di Berlino e l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro è arrivata la replica di Mosca: reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania e saranno risposte devastanti.
2: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo alcuni media sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
1: Nessuna persona coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. Gli accertamenti hanno permesso di escludere che qualcuno sia rimasto travolto dall'evento.
2: Al via oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Meupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
1: Lo sport: oggi alle 19 si gioca Italia Svezia in controvalido per i quarti di finale degli europei di volley femminile. Dopo aver primeggiato a punteggio pieno in tutte le partite andate in scena a Göteborg e dopo aver travolto la Bulgaria, le azzurre scenderanno in campo a Brno, nella Repubblica Ceca, per affrontare le sempre temibili scandinave. In palio c'è l'accesso alla semifinale di Istanbul.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te. Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Buongiorno da Andrea Violi. In primo piano sul sito della Gazzetta: ruba 40 euro dal portafoglio di un cliente di un bar. Così è stato denunciato un 51enne a Solignano. Nei guai, in Valtaro, anche un 23enne che è stato trovato dai carabinieri durante un controllo con un coltello con una lama lunga 20 centimetri. Denunciate, segnalate come assuntori di droga anche 4 persone, trovate appunto con modiche sostanze di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Sono il bilancio dei controlli della compagnia carabinieri di Valtaro nei giorni scorsi. La compagnia carabinieri di Borgotaro, appunto in Valtaro, ha effettuato in tutto 107 persone identificate, 91 veicoli controllati, 2 pubblici esercizi ispezionati, insomma, e sono stati trovati appunto diversi casi, come detto in questa notizia. Poi passiamo all'autopsia sul corpo di Sara Lodi. Oggi è prevista l'autopsia da parte di Valentina Bugelli, docente di medicina legale all'Università di Parma, ecco, sul corpo della 45enne trovata giovedì pomeriggio nel suo appartamento di Largo Visconti. Intanto il RIS è a caccia di tracce sui coltelli e in casa. Parliamo del carcere, ancora un suicidio in carcere a Parma, autolesionismo in cella, un 46enne detenuto tunisino è poi morto in ospedale. Ecco, i suicidi accertati da inizio anno nelle carceri in Emilia-Romagna sono 4, più altre 4 morti da verificare. Restando nel carcere di Via Burla, il sindacato OSAP, sindacato di polizia penitenziaria, ha denunciato che è stata trovata della droga e quindi una donna è stata bloccata dalla polizia, sostanze stupefacenti bloccate prima che potessero essere introdotti in carcere. La segnalazione è arrivata appunto dal sindacato OSAP, che dice che ieri all'ufficio rilascio colloqui degli istituti penitenziari, ecco, nel corso di questi controlli sui familiari dei detenuti, 2 operatrici hanno individuato sostanze stupefacenti nascoste negli abiti di una donna che probabilmente appunto voleva farle arrivare a qualche detenuto. Parliamo poi della corsa di questa mattina, Good Morning and Run by Art Café. Questa mattina all'alba tutti di corsa al campus, ecco, abbiamo la photo gallery e l'evento che diciamo scalda i motori per la Parma Mezza Maratona 2026 del 13 settembre. Parliamo ancora di sport, baseball, Parma Clima avanti 3-1, questa sera primo match ball per lo scudetto e si potrà vedere anche in TV, ecco, la sfida con la squadra di San Marino. Parliamo anche di calcio, dopo Parma Cremonese, dopo la sconfitta di ieri al Tradini, le pagelle di Sandro Piovani. Bentornato Frigan, da Farà c'è, gli altri no, ecco, da Farà prende 6,5 nei voti di Sandro Piovani. E tutti gli altri prendono, insomma, molti anche 5, e quindi ecco, le pagelle sono sul nostro sito e sul nostro giornale. E chiudiamo con una pop star a Noceto. Selena Gomez, pop star conquistata dal Parmigiano Reggiano, ha fatto una visita al caseificio Bertinelli, ci sono le vite, le foto, ci sono anche il video, abbiamo pubblicato fra ieri e oggi diversi contenuti su questa insolita visita con il compagno Benny Blanco. È tutto, buona giornata.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Il giallo di Largo Visconti è in programma questa mattina, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita nel suo appartamento. L'esame è affidato a Valentina Bugelli, docente di medicina legale all'Università di Parma. Sulla donna una decina di ferite, fendenti al collo, al torace e all'addome. In parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona e sui coltelli ritrovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Al momento non si escludono ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. E proseguiamo con la cronaca. Una 36enne di origini campane denunciata dai carabinieri di Colorno per una truffa con la tecnica del finto maresciallo. Una 55enne convinta che il marito rischiasse l'arresto aveva consegnato i gioielli di famiglia ad una falsa carabiniera, decisiva per identificarla un'impronta digitale lasciata su una finta ricevuta. Le indagini si sono avvalse anche di tabulati telefonici e immagini della videosorveglianza. Operazione della polizia locale invece a Parma contro abusivismo e irregolarità abitative, in particolare in via Corso Corsi in centro. 14 agenti hanno controllato diversi alloggi, riscontrando in alcuni casi un numero di occupanti superiore a quello dichiarato e poi sublocazioni e persone non regolarmente registrate. Le irregolarità al vaglio degli uffici competenti anche per le possibili conseguenze sulla corretta applicazione della TARI. La scuola ha iniziato ieri il nuovo anno educativo nei servizi per l'infanzia del Comune di Parma. 2571 i posti nelle scuole dell'infanzia, 1629 nei nidi. Prima campanella anche per i percorsi quadriennali delle superiori. All'Ulivi sono partiti circa 100 studenti divisi in 4 classi. Ad accoglierli il presidente della provincia di Parma, Fadda. Novità anche nell'orario: settimana su 5 giorni, soltanto 5 sabati di lezione durante l'anno proprio all'istituto Ulivi. Ci spostiamo in provincia, si avvicina la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, in programma Langhirano da venerdì a domenica. L'evento inaugurale venerdì dalle 18.30 avrà come ospiti d'eccezione lo chef Andrea Mainardi e l'atleta Fausto Desalù. Numerosi gli appuntamenti tra incontri, show cooking e degustazioni, confermata la Prosciutto di Parma Experience, uno spazio pensato per appassionati e turisti, ma tra i momenti più apprezzati c'è anche Finestre Aperte, iniziativa per scoprire i vari prosciuttifici. In chiusura allo sport del calcio, Parma KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore già in bilico. Giampaolo infatti è stato esonerato in serata nonostante il successo. Domenica lo scontro diretto col Monza. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza l'acquisto di alcun attaccante. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
3: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice: le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
1: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica, un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
2: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfried Ranucci. Secondo alcuni media, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
1: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capita piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
2: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare, le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
1: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, poco dopo le 10 presso l'Istituto di Medicina Legale di Parma, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. Le analisi affidate alla professoressa Valentina Bugelli potrebbero dare spunti agli investigatori che stanno cercando di capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne. Dall'esame attese risposte sull'esatta causa del decesso e sulla natura delle coltellate, almeno una decina tra torace, addome e anche sul collo. C'è una persona indagata, ma sull'identità la procura fa trapelare nulla. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Ancora la cronaca, dramma nel carcere di Via Burla. Un detenuto tunisino di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella il 27 agosto. Era stato trasportato d'urgenza in rianimazione all'ospedale maggiore, dove è morto ieri. È successo in una sezione di isolamento. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altre 4 morti da verificare, casi che spesso riguardano persone straniere, giovani e in sezioni sanitarie, ovvero in luoghi dove la sofferenza derivata dalla detenzione amplifica i suoi effetti. Questo è il commento del garante regionale per i detenuti, Roberto Cavalieri. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore fino al 1 marzo 2027, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, un provvedimento che rischia di provocare seri disagi. Inflazione e costi alle stelle di carburanti ed energia hanno colpito imprenditori e famiglie, e anche per questo la regione Emilia-Romagna, che già lo scorso anno aveva rinviato il blocco, starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. Allo studio un possibile slittamento della misura. Ci spostiamo in provincia, si avvicina la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, in programma Langhirano da venerdì a domenica. L'evento inaugurale, venerdì dalle 18.30, avrà come ospiti d'eccezione lo chef Andrea Mainardi e l'atleta Fausto Desalù. Numerosi gli appuntamenti tra incontri, show cooking e degustazioni, confermata la Prosciutto di Parma Experience, uno spazio pensato per appassionati e turisti. Ma tra i momenti più apprezzati c'è anche Finestre Aperte, l'iniziativa per scoprire i vari prosciuttifici. In chiusura allo sport e il calcio, analisi in casa Parma dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi. Al suo posto in grigio-rosso il ritorno dell'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Bernabé. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza l'acquisto di alcun attaccante. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Lo hanno annunciato i Pasdaran, specificando che gli equipaggi hanno abbandonato le imbarcazioni su suggerimento dei militari statunitensi, lasciandole sotto il controllo di personale americano che cercava di farle navigare lungo una rotta non autorizzata. I Pasdaran hanno poi affermato di aver preso di mira basi statunitensi a Erbil, in Iraq.
1: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica e un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
2: Paura a Padova. Alcuni cittadini hanno notato un uomo mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando all'Akbar. Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi. Un poliziotto è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.
1: Ci sono due indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna in Valle d'Evero. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio.
2: Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi.
1: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre, tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, poco dopo le 10 presso l'Istituto di Medicina Legale di Parma, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. Le analisi affidate alla professoressa Valentina Bugelli potrebbero dare spunti agli investigatori che stanno cercando di capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne. Dall'esame attese risposte sull'esatta causa del decesso e sulla natura delle coltellate, almeno una decina tra torace, addome e anche sul collo. C'è una persona indagata, ma sull'identità la procura fa trapelare nulla. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Ancora la cronaca, dramma nel carcere di Via Burla, un detenuto tunisino di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella il 27 agosto. Era stato trasportato d'urgenza in rianimazione all'ospedale maggiore, dove è morto ieri. È successo in una sezione di isolamento. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altre 4 morti da verificare, casi che spesso riguardano persone straniere, giovani e in sezioni sanitarie, ovvero in luoghi dove la sofferenza derivata dalla detenzione amplifica i suoi effetti. Questo è il commento del garante regionale per i detenuti, Roberto Cavalieri. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore fino al 1 marzo 2027, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, un provvedimento che rischia di provocare seri disagi. Inflazione e costi alle stelle di carburanti ed energia hanno colpito imprenditori e famiglie, e anche per questo la regione Emilia-Romagna, che già lo scorso anno aveva rinviato il blocco, starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. Allo studio un possibile slittamento della misura. Ci spostiamo in provincia, si avvicina la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, in programma all'Anghirano da venerdì a domenica. L'evento inaugurale, venerdì dalle 18.30, avrà come ospiti d'eccezione lo chef Andrea Mainardi e l'atleta Fausto Desalù. Numerosi gli appuntamenti tra incontri, show cooking e degustazioni, confermata la Prosciutto di Parma Experience, uno spazio pensato per appassionati e turisti. Ma tra i momenti più apprezzati c'è anche Finestre Aperte, l'iniziativa per scoprire i vari prosciuttifici. In chiusura allo sport e il calcio, analisi in casa Parma dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi. Al suo posto in grigio rosso il ritorno dell'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Bernabé. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza l'acquisto di alcun attaccante. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
6: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Palla in tribuna in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
8: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
9: Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Palla in tribuna qui in diretta su Radio Parma. Dobbiamo dirla, la giornata di ieri, primo settembre 2026, sicuramente non entrerà negli annali della storia del Parma. Una giornata nerissima, con la notizia principale della brutta prestazione dell'eliminazione in Coppa Italia. Parma battuto 0-2 al Tardini dalla Cremonese, lo stesso punteggio con cui i grigiorossi si erano imposti al Tardini nello scorso campionato di Serie A. E poi, beffa delle beffe, in serata è arrivata la notizia dell'esonero di Marco Giampaolo, sostituito tra l'altro all'ex crociato Fabio Pecchia, che proprio in questi minuti arriva a Cremona pronto per dirigere il primo allenamento. Una prestazione davvero brutta. La Cremonese ha sbloccato il risultato già al quarto minuto con l'ottici Tessadri, poi nel finale primo tempo il raddoppio di Licina. A proposito, poi parleremo anche di Licina, perché l'altra notizia di ieri è che il Parma non ha preso il rinforzo che tutti si aspettavano, l'esterno offensivo di destra, al ruolo dove tra l'altro gioca Licina, su cui ha un diritto di ricompra al Bayern Monaco, Juve, ex Juventus, tanto per fare un nome, ecco, non che dovesse arrivare Licina. Si è provata la trattativa per il ritorno a Parma di Matteo Cancellieri, che però non è andata in porto. Alla fine Cancellieri è rimasto a Lazio, dove, che tra l'altro Lazio che ha preso anche Gudmundsson. Quindi giornata con zero acquisti dal mercato, sono state le ufficialità degli arrivi già previsti di Diego Carlos in difesa e Ghidotti come terzo portiere, e la partenza in direzione Celtic di Oliver Sorensen in prestito con diritto di riscatto. Zero arrivi dal mercato, una brutta eliminazione del Parma con la Cremonese, che segna la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, e zero gol segnati. E questo rende ancora più importante, delicato, lo scontro diretto di domenica al Tardini col Monza, che nel frattempo proprio ieri sera, sempre in Coppa Italia nei sedicesimi, ha eliminato il Torino, vincendo a Torino, bella vendetta dell'ex Juric, vincendo 1-0 con gol di Dani Mota. Quindi Monza che sia a zero punti in campionato, ma ieri sera ha dato delle risposte importanti. Da oggi questa è la rosa definitiva, ci si dovrà concentrare sul campionato, cercando anche di risolvere questioni tattiche. Non serve che ve lo ripeta, ma lo devo fare. 333 920 0170, perché ci state già scrivendo in tantissimi, anzi vi ringraziamo, perché i dati della prima settimana di Palla in tribuna sono stati veramente importanti, con ascolti in costante incremento, e oggi ci state seguendo, ai noi, non per fare i complimenti al Parma, che insomma stanno arrivando messaggi, capiamo, di tifosi molto delusi. Andiamo a leggere qualcuno prima di poi fare il punto della situazione. Buongiorno a tutti da Gianni. Ieri sera abbiamo assistito a una partita a dir poco imbarazzante. D'accordo che avevamo in campo le seconde linee, ma l'atteggiamento è stato ridicolo. Allora la mia domanda è: questo allenatore sa trasmettere la giusta carica e le giuste direttive? Qualche dubbio a me viene, speriamo nei nuovi arrivi. Sempre a proposito di speranza, la mia unica speranza, questo è Marco, è trovare tre squadre peggio di noi. Diciamo che dopo due giornate trovare anche sei squadre a punteggio pieno e sei squadre a zero punti fa abbastanza notizia. Matteo da Roma, ciao Matteo, leggo sempre volentieri il tuo messaggio in apertura per fare un pochino il punto di quanto è successo soprattutto ieri. Ciao Marco, c'è poco da dire, tre sconfitte di fila, 5 gol subiti, 0 fatti, è un dato oggettivo. Ricordiamoci che questo è solo il secondo anno che allena e la società gli ha indebolito la squadra. Lo scorso anno era un po' facilitato per il solco lasciato da Chivu e in modo intelligente ha proseguito quella strada. Io dico di tornare al blocco basso e fare il calcio dello scorso anno, perché ci dobbiamo salvare altro che alzare l'asticella. Ieri la Cremonese ci ha dato una vera lezione di calcio. A proposito, D'Affare è stato tra i meno peggio, quindi è stato anche bravo nella ripresa a limitare il passivo con un paio di interventi. Si è salvato forse Keita e pochissimi altri, vero? Prestazione in cui c'è veramente poco da salvare, un po' di grinta di Romeo nel secondo tempo, ma sostanzialmente il Parma ha creato poco, rimpianto forse per un colpo di testa del Fesh nel primo tempo, ma veramente poca roba. Niente esterno alto, niente regista al posto di Nicolussi. Hanno sottovalutato che Bernabé, che recupera quel ruolo, ha di solito molti guai fisici. Siccome è tecnico e società, non vanno d'accordo. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. A proposito di Bernabé, lieve affaticamento muscolare, ieri in tribuna si cerca di recuperarlo per Monza, però vista anche la non qualità del centrocampo mostrata in queste prime giornate, recupera Bernabé, che lo ricordiamo, inizia ufficialmente il suo ultimo anno da giocatore del Parma in scadenza, non essendo poi arrivate offerte, essendo rimasto lui in rosa, quindi poi vedremo cosa succederà, ma al momento è molto probabile che Bernabé giocherà la sua ultima stagione a Parma e poi rischia davvero di partire a parametro zero. Ciao, ma il problema del laterale destro non è stato risolto, alla fine abbiamo solo Bricchi. Questo è Paolo. Eh sì, anche questo è un problema. C'è il mercato degli svincolati, che per qualcuno è un po' visto il mercato dei disperati tra virgolette, però qualcosina c'è. Si parlava di Matteo Darmian, penso che dopo l'arrivo di Diego Carlos il suo arrivo sia un po' meno impellente, e poi c'è questa questione tattica, perché è ovvio che nel momento in cui si battezza il 4-3-3 è evidente che manchi un esterno destro. È rimasto Alquist, ieri è partito Frigan, che non ha fatto neanche malaccio, però è palesemente adattato in quella zona. Diaio molto molto fumoso, può giocare su entrambe le fasce, ma per ora è un giocatore che insomma ha bisogno di crescere, e anche tanto. E dopodiché chiaro che col 3-5-2 ci sono più soluzioni, però bisogna un pochino capire che strada deciderà di intraprendere questa, che è andato a Torino con blocco basso, probabilmente partendo dalle certezze. Ieri invece ha riproposto uno schema di gioco più offensivo, ma si è visto ancora una volta che la difesa 4 sta davvero facendo troppa fatica, troppe occasioni concesse alla Cremonese, che ha veramente maramaldeggiato al Tardini, ed è una squadra in questo momento è ultima in Serie B, perché ricordiamo il motivo dell'esonero di Giampaolo non è legato ovviamente alla partita di ieri, ma agli 0 gol fatti e 4 subiti nelle due partite iniziali inaugurali Serie B, due sconfitte con Empoli e Modena. E vogliamo metterci a 4 con una squadra così scarsa? Consiglio di metterci a 5, altrimenti a marzo siamo già giù e c'è un solo responsabile che si chiama società. Dopo 7 anni andiamo allo stadio per vedere partito scene. Questo è Roberto. Messaggi forti, li leggiamo ovviamente, perché è il parere dei tifosi e va rispettato, ma noi facciamoci ancora un pochino del male andando ad ascoltarci servizio riassuntivo di Alberto Dalla Tana.
10: Poteva e doveva essere una vittoria capace di scacciare qualche nube e restituire un po' di serenità a tutto l'ambiente in vista della partita di domenica contro il Monza, e magari anche di gettare una luce diversa su certe circostanze di mercato. Invece la sconfitta casalinga in Coppa Italia contro la Cremonese, oltre a costare l'eliminazione dal torneo, acuisce le difficoltà del Parma in questo inizio di stagione. Questa ha dato spazio a chi fin qui ne aveva avuto meno, ma le risposte sono state per lo più negative. Un paio di sufficienze fra i titolari, D'Affare e Frigan, tutti gli altri sotto il 6. La fine della partita, accompagnata peraltro dai fischi del Tardini, è coincisa con la chiusura del mercato estivo, senza l'arrivo last minute di quell'esterno offensivo che il Parma ha cercato fino all'ultimo, ma anche senza l'uscita di Mandela Keita, sul quale nei giorni scorsi aveva messo gli occhi l'Everton. Il saldo è positivo per 47 milioni, almeno secondo il sito specializzato Transfermarkt. Le cessioni di Suzuki, Pellegrino e Circati, su tutte, hanno permesso di incassare quasi 80 milioni, una trentina quelli spesi. Sono arrivati, fra acquisti e prestiti con diritto di riscatto, i vari D'Affara, Fabian, Lontani, Touré, Romero, Diaio e Diego Carlos. L'ultimo acquisto è il 2010 Roberto Scaglione, trequartista di grandi prospettive che almeno inizialmente sarà a disposizione del settore giovanile. La palla adesso passa tutta nelle mani di Carlos Cuesta, che un anno fa seppe valorizzare e salvare con largo anticipo una squadra sulla carta indebolita rispetto alla stagione precedente. Stessa considerazione che molti stanno facendo in queste ore, tenendo conto anche della partenza di un uomo chiave come Strefezza. L'assenza di Nicolussi Caviglia sta poi privando il Parma di un altro elemento fondamentale, mentre la speranza è che il problema problema accusato da Bernabé non gli costi la gara con il Monza. Occorre trovare al più presto un'identità. Ad oggi non è ancora chiaro quale sia l'impronta di gioco più adatta a questa squadra, né quali siano gli interpreti designati per la fase offensiva. Con il mercato ormai alle spalle, è il momento di fissare alcuni punti fermi e provare a cambiare passo. Nel breve, però, non sarà semplice. Monza, Como e Genoa attendono i crociati prima della sosta di 2 settimane per le nazionali. Serve necessariamente arrivarci con qualche punto in tasca.
11: Palla in tribuna.
9: E questo era il servizio di Alberto Dalla Tana a 360 gradi dal campo al mercato. Ricordiamo, mercato che ha chiuso ieri sera alle ore 20 e il campo che purtroppo ieri non ha dato le risposte che il Parma si aspettava. Ma diamo il benvenuto al nostro primo ospite per parlare della partita di Coppa Italia e di molto altro, che è il giornalista di Tutto Sport e di GianlucaDiMarzio.com, Simone Brianti. Ciao Simo.
12: Ciao Marco, buon pomeriggio.
9: Allora, io ti leggo subito un messaggio che per me è molto, diciamo, che riassume un pochino tutto e mi trovo abbastanza d'accordo, mandato da Christian, che ringraziamo come tutti i nostri radioascoltatori che ci stanno ascoltando e soprattutto scrivendo. Questa deve seguire il suo credo, fregandosene dei ditta societari, tanto il posto lo rischia comunque, ma almeno dimostrerebbe schiena dritta. Allora, c'è un po' di confusione tattica in questo Parma, perché è stato tanto decantato questo 4-3-3, ma finora il Parma costruisce comunque poco e subisce molto di più. Poi questa provata a Torino, la restaurazione, a tornare indietro col suo 5-3-2, e qualcosina di meglio si è visto, anche se poi davanti la squadra fa sempre fatica, però insomma dietro qualcosina si è rivisto. Ieri di nuovo, anche se poi in campo c'erano molte seconde linee, la squadra ha dimostrato di soffrire tantissimo ed essere veramente in balia dell'avversario. Tu da che parte stai? Perché insomma, comunque lui su questo sistema di gioco ci lavora da inizio preparazione, non è che è stato improvvisato ieri mattina per la prima volta, però evidentemente o mancano i giocatori o c'è ancora qualcosa che a questo Parma sembra mancare.
12: Allora, io da che parte sto? Io penso che il modulo del calcio di oggi si lascia sempre un po' il tempo che trova, nel senso che poi dopo alla fine sono tutte le varie situazioni di gioco, i movimenti, come hai intenzione di far giocare la squadra, anche che ti determina o ti cambia le posizioni in campo dei giocatori. Detto questo, io dico anche che il Parma è vero che ha iniziato a lavorare, o comunque ha detto di voler lavorare a un'idea diversa, o meglio, questa ha detto di voler lavorare in questa direzione. Io credo anche che ci voglia un po' di tempo prima di vedere in campo l'effettiva idea che lui poi ha in testa, diversa rispetto a quella della scorsa stagione, anche perché comunque l'anno scorso è stato un Parma che ha pensato un po' di più alla fase difensiva, quindi a coprirsi e non prenderlo, piuttosto che magari ad andare a offendere o a cercare con insistenza magari la parte del gol. Secondo me tra le due cose ci vuole tempo e molta pazienza. Detto che comunque

0: ritiro e comunque ha lavorato in ritiro con giocatori che poi sono andati via, non possiamo pensare che nel giro di tre partite il Parma possa arrivare dalle una o due conclusioni dell'anno scorso a farne 50 partite a partire dalla stagione appena iniziata. Ecco, quindi io credo che sarà un processo a cui servirà tempo e pazienza per poter instaurarsi e poi anche per creare un po' un'amalgama nel gruppo generale, no? Visto che tanti giocatori sono arrivati da agosto in poi e in tanti hanno saltato un po' il ritiro. Ecco, quindi secondo me c'è anche questo aspetto da sottolineare e da valutare, insomma, nella situazione del Parma.
1: Tra l'altro, guarda Simone, analizzando poi la sconfitta di ieri, in attesa ovviamente, insomma, che i nuovi acquisti entrino in forma, che anche questa riesca a lavorare con una rosa più amalgamata, ricordiamo, insomma, dicevi giustamente tu, l'attacco è stato rivoluzionato, ma gli arrivi, tra virgolette, dei big sono iniziati praticamente a metà agosto, e Romero praticamente da 10 giorni che poi si è unito con la squadra, perché ricordiamo poi è dovuto rientrare anche in Argentina per ottenere il visto, e non è un caso che non sia mai partito titolare finora. Però guardando a partire di ieri sono i tifosi, e poi sono divisi, insomma, tra due fazioni. Ha ricordato giustamente Alberto nel suo servizio i fischi della curva nord, che sono stati abbastanza importanti per essere una partita giocata il primo di settembre, stagione appena iniziata, ma davvero ci sono due aspetti da analizzare sulla partita di ieri: un discorso di qualità e tecnica, col Parma che effettivamente ha faticato tantissimo a creare occasioni e proprio anche a giostrare la palla, e poi un problema d'atteggiamento, perché a me è molto impressionato questo approccio veemente della Cremonese, che nonostante poi si sapesse, no, che Giampaolo era sulla graticola e probabilmente anche una vittoria, come poi si è visto, non sarebbe stata, i giocatori hanno dimostrato comunque di tenerci, hanno affrontato la partita con col piglio giusto fine ai primi minuti, contrario di un Parma che ha avuto un atteggiamento molle, ha fatto vedere forse qualcosina di più nella ripresa, sempre creando pochissimo. Però è questo discorso, cioè problema più di, in attesa che appunto i rinforzi entrino in condizione, questa trovi la quadra, ma ascolta, ieri o in queste prime partite più un problema di qualità e tecnica o un problema di atteggiamento?
0: Ma io credo che l'atteggiamento sia mancato soltanto ieri, perché poi nelle altre partite credo che il Parma comunque in campo sia andato anche abbastanza bene, anche contro la Juventus comunque ha retto, ha giocato una partita chiaramente più difensiva, anche dovuta alla qualità maggiore della Juventus rispetto ai giocatori del Parma. Però effettivamente ieri quello su cui si può puntare al Parma ieri è solo l'aspetto dell'atteggiamento. Secondo me se fosse entrato con un atteggiamento diverso probabilmente la partita non sarebbe andata così male. Ecco. Detto che poi alla fine della Coppa Italia questa ha scelto tantissime alternative, tanti giocatori che erano magari anche alla prima partita della stagione, e quindi anche in questo senso non ha aiutato un po' la squadra anche in quel senso lì, ecco. Quindi io, tolta la partita di ieri, il discorso che faccio è l'atteggiamento per ieri. Per il resto io sono abbastanza fiducioso, perché penso che questa squadra abbia le qualità e può far davvero bene, o comunque un campionato positivo. Chiaro che iniziare così non lascia grandi margini positivi, però è chiaro che, come dicevo prima, bisogna lasciare tempo e far lavorare comunque anche questa squadra, che è molto giovane, tolto Diego Carlos che è arrivato come profilo di esperienza in difesa e secondo me è un acquisto molto valido, però per il resto comunque sono arrivati altri giocatori molto giovani, Drobnik, Konaté, che sono stati confermati dalla primavera, Lontani, Diallo che sono un 2008 e un 2007, De Martis che è un 2008, tanti ragazzi del 2005, quindi qualcuno del 2004, sono ragazzi molto giovani che secondo me hanno bisogno di essere sostenuti almeno all'inizio, poi tra qui a due mesi si vedrà quali saranno i risultati, come andranno le partite e quant'altro, però dopo tre giornate, e io vorrei sottolineare anche la prima giornata, ci sono stati alcuni mugugni allo stadio per un po' il gioco, per un po' la situazione e altre cose, mi sembra francamente abbastanza eccessivo dopo una giornata, due giornate o tre partite ufficiali, mettere già così tanta pressione a una squadra così tanto giovane e soprattutto nuova.
1: Eh sì. Tra l'altro, guarda, facendo paragone con l'anno scorso, non per risollevare il morale, però lo scorso anno, dopo tre partite, quindi aggiungendo anche quella ipotetica col Monza, il Parma aveva un punto con un gol segnato e aveva perso poi a Torino come quest'anno, e a Cagliari, quindi ci sono molte analogie con la scorsa stagione, sperando chiaramente col Monza possa arrivare a un risultato pieno, perché chiaramente un 1-1 col Monza in questo momento non verrebbe forse preso benissimo, anche se poi insomma adesso c'è Monza, si va a Como e poi col Genoa.

0: casa e poi ci sarà la sosta e alla ripresa l'Inter, insomma, rischia davvero di diventare una situazione pesante se poi non si dovessero fare altri punti. Se sei d'accordo, Simone, io ti leggo una raffica di messaggi, perché al 333-9200-170 ci state scrivendo in tantissimi. Proviamo un po' a fare una summa. Mi chiedo scusa fin da ora a quelli a cui non riuscirò a dare tanto spazio. Italo, ennesimo flop, ma non sarà l'ultimo, purtroppo. Voto 8 per il conto economico, poi ne parleremo. Più 47,2 milioni secondo i dati Transfermarkt, saldo inattivo nel mercato estivo di questa stagione 26-27. 4 per qualità della rosa, moglie ubriaca, botte piena, non si può. Italo. Daniele, buongiorno. Se proprio vogliamo dare dei numeri, nel primo tempo di ieri Frigan faceva la punta e non l'esterno, e Fabian molto largo, era più un 4-4-2. Il punto ieri non era il modulo, ma il fatto che, escluso Keita, nessuno salta l'uomo. Se però ci troviamo meglio con lo schema dello scorso anno, va benissimo. Sono Chicco, consiglio a questa di mettere a posto di sistemarsi, poi fare delle idee e tornare subito ai ripari, tornando a fare quello che sa fare meglio, cioè coprirsi e far giocare male gli avversari, cioè sospeso nella scorsa stagione. Nel frattempo consiglio anche che Rubini cominci a cercare a spendere il tesoretto per Palladino prima che ce lo portano via per la seconda volta, così vediamo le reali potenze di questo progetto. Sicuramente anche Bernabé del Prato rinnoverebbero subito. Vedi, molti messaggi, qualcuno contro la società, qualcuno con questa. Sto cercando di fare un po' riassunto. Buongiorno, io prenderei Darmian per la sua esperienza, anche per i gol che ha fatto con l'Inter. Saluti Luigi. Ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere il nuovo Parma con tutti i nuovi acquisti arrivati nella seconda metà d'agosto, questo è Enrico. Però già domenica prossima la partita contro il Monza diventa importantissima, da giocare si spera con la formazione titolare e con una condizione fisica un po' più accettabile. In questo momento questa partita può essere già fondamentale in caso di vittoria, se non altro per dare un po' di autostima per il proseguo del campionato. Di contro, un'altra eventuale sconfitta in casa è puntini, c'è Enrico, non ci vogliamo neanche pensare. Sì, serviva tempo amalgama anche l'anno scorso, tutti gli anni gli stessi alibi, la gente è stufa, una squadra così tanto giovane, non mettere pressione, tutte frasi già sentite, risentite. Per quanto tempo ancora dobbiamo sostenere Valenti? Come vedi, messaggi veramente di tutti i tenori. Se il gioco deve fare Rodogne su Valenti, siamo veramente messi male. Luca Parma, allora ti chiedo questo. L'ultima domanda sul campo, sul Monza, perché il nostro radioascoltatore ci ha fatto, giustamente dice, quella col Monza, al netto che la squadra non sarà ancora al 100%, non sarà ancora la squadra che vuole vedere questa. Lo scorso anno, ricordiamo, il Parma nel primo 11 giornate ha fatto una sola vittoria, ma insomma, quest'anno chiaramente ci si aspettava di iniziare meglio. Col Monza diventa una partita, possiamo dire un primo piccolo spartiacque della stagione.
1: Sì, è sicuramente una partita importante, ma credo che sicuramente lo sappiano anche loro che debbano fare punti, ecco, perché dopo due sconfitte nelle prime due giornate è chiaro che anche nelle idee del Parma, di queste, nella squadra ci sia la voglia di iniziare a muovere la classifica, quindi lo sanno già secondo me anche loro che è una partita determinante e importante. È chiaro che poi dopo devi valutare tanti altri aspetti, tra cui la condizione, tra cui anche come stanno certi giocatori, perché poi, come dicevo prima, non è che la condizione la trovi da una settimana all'altra, e lavorare nel ritiro con una squadra che poi non è la tua e non è quella che hai poi alla fine del mercato cambia la situazione, quindi è per quello che il Parma avrà sempre un po' di difficoltà secondo me a partire nella stagione, proprio per questo aspetto. Poi per carità, l'anno scorso si è ripresa, ha fatto sicuramente molto bene. Io dico questo perché credo che all'inizio di una stagione non possiamo già puntare il dito o indicare certe situazioni, certe cose già come così negative, anche sul discorso della qualità. Certi giocatori non li abbiamo ancora visti giocare, ma non possiamo dire che il Parma non ha qualità. Poi se vogliamo fare un appunto sul mercato, forse un'alternativa a Nicolò Siccaviglia l'avrei presa. Probabilmente il Parma vede in quella posizione Bernabé, sperando che anche lui stia bene e che non si faccia male come è successo lo scorso anno, ecco. Quindi questa secondo me è stata la valutazione interna da parte del club, però è l'unico appunto che mi sento fare dal mercato, che forse un'alternativa un po' più di qualità in mezzo al campo l'avrei presa, in quel senso lì, visto l'infortunio di Siccaviglia. Per il resto per me sono arrivati giocatori che possono essere funzionali alle nuove idee dell'allenatore, che hanno bisogno sicuramente di tempo per far vedere le proprie qualità. Touré ha giocato le prime due partite non nel suo ruolo, perché non è una prima punta, si rende molto più pericoloso a partire dall'esterno. Ieri è entrato in quella posizione, poi chiaramente è entrato in una condizione e in una situazione già negativa di per sé, quindi non era facile cambiare l'inerzia della partita, però dai messaggi o dalle situazioni, dalle cose che hai letto prima, già parlare in modo così negativo sia di qualità che di tutto il resto mi sembra un po' prematuro, ecco. Poi
0: io
1: evito di parlare di cose troppo negative, perché ormai so come funziona, come va, come vanno le cose, e soprattutto nei giovani, visto che io seguo soprattutto quell'ambiente, anche quando si hanno a che fare con i giovani bisogna necessariamente dare tempo, ecco, per creare qualcosa, per dargli modo anche a loro di crescere, di essere determinanti.
0: Sì, allora ti leggo un paio di messaggi ancora sulla partita di domenica. Ma Sognano bisogna attendere, perché si stravolge la disposizione tattica addirittura senza sapere se avrai gli interpreti. Perché cambiare e non raffinare il certo innestando un paio di elementi di qualità consolidata? Il Monza gioca bene bene, serve attenzione. E ancora, il Monza visto ieri sera ci asfalta sia a livello fisico che tecnico. Mi spiace dirlo, ma Brizchi non è un giocatore da Serie A, possibile che lo vedo solo io, questo è Gianmaria. Poi ancora, Andrea chiedo, ma se perdiamo anche col Monza e il Genoa, poi dopo la sosta poi vai a Como e poi dopo la sosta vai a Milano. Cosa succede? Grazie Forza Parma. Acerbi Darmian non accetterebbe mai di venire a giocare in un Parma senza idee, senza ambizioni, che piazza il pullman davanti alla porta tutta la stagione. Mettiamoci il cuore in pace e facciamoci il segno della croce, perché le trasferte che ci aspettano saranno molto dure. Questo è Filippo. Infine, messaggio da Marco da Glasgow, che salutiamo. Bernabé già rotto, Caviglia out fino al 2027, sicuri che il metronomo non serviva? Tre indizi fanno una prova. Marco da Glasgow è quello che diceva prima Simone. Tra l'altro Simone, ti chiederò ovviamente un giudizio sul mercato, lo hai già dato, anche sugli acquisti, se insomma chi ti stuzzica maggiormente, se anche a livello di cessioni te l'aspettavi, qualcuna sì, qualcuna no, e poi visto che insomma se ne intendi giovane ti interrogo subito, perché insomma è stato molto scalpore l'acquisto del trequartista del Genoa Roberto Scaglione, sul quale il Parma ha investito 5 milioni totali, parliamo di un classe 2010 che era seguito dalle principali big europee, c'era anche l'Inter sul ragazzo, 5 milioni totali, 2 più 3 di bonus e il 15% della futura rivendita al Genoa. Inoltre, per completezza, un altro 2010, Miguel Matteo Ruido è arrivato attaccante dalla cantera del Barcellona. Quindi due acquisti in prospettiva per il Parma. Ti chiedo ovviamente un giudizio sulla prima squadra, su qualche singolo che ti stuzzica, anche in uscita, se ci sono state mosse che ti aspettavi, altre più sorprendenti, se anche questo saldo di quest'anno, il Parma comunque ha incassato una cifra praticamente simile a quella dello scorso anno, anche se poi divisa in giocatori anche in numero diverso, e poi insomma qualcosa su Roberto Scaglione, che è stato il colpo dell'ultimo giorno di mercato, immaginiamo inizialmente almeno per le giovanili.
1: Allora, sul mercato ti dico già che alcune cose me le aspettavo e altre un po' meno. Diciamo che sul fronte cessioni io ero convintissimo, per anche le voci che giravano comunque in estate, che potessero essere più Suzuki che Ita a lasciare il Parma e non altri. Suzuki poi effettivamente è andato via, mentre che Ita è rimasto, e secondo me anche questa è una scelta importante, secondo me, della società, e che fa capire comunque tante cose. E le altre cessioni invece, quella di Cercati e Pellegrino, secondo me sono più dettate dal fatto dell'offerta che è arrivata, ecco. In questo momento il Parma ha pensato fossero offerte importanti e congrue per quello che è il valore del giocatore, e hanno pensato comunque di cederli. Detto che Parma, secondo me, poi sul mercato in certe situazioni si è mosso anche bene, perché Suzuki, prima ancora di vendere Suzuki, è andato a prendere Daffara, che è un portiere sicuramente di prospettiva molto importante e di livello, secondo me è un giocatore che anche lui, se gioca con continuità, può essere veramente un bel prospetto. Si è andato a prendere Diego Carlos, che per esperienza, comunque non devo di certo dirlo io, l'anno scorso ha fatto un gran campionato a Como, ovviamente tutta un'altra realtà, però è un giocatore d'esperienza che dietro può portare appunto qualcosa in più alla difesa del Parma. In attacco comunque si è andato a prendere Romero, che secondo me è un altro giocatore interessante, che può essere una delle sorprese di quest'anno del Parma. Chiaramente deve integrarsi, deve ambientarsi, deve trovare la condizione, però già è entrato molto bene in questa partita, quindi un po' questo sul mercato, direi questo. Quello del centrocampista, l'ho detto prima, che probabilmente io un centrocampista di qualità come alternativa a Nicolussi l'avrei preso, però...
0: E invece sull'esterno, sull'esterno d'attacco?
1: Sull'esterno d'attacco il discorso è che se prima di comprare dovevi cedere, però se effettivamente poi non sono arrivate offerte per Onquist, magari neanche per Figa, un prestito per mandarlo a giocare magari per fare più minutaggio, è chiaro che non puoi portarti in casa un decimo attaccante e avere una rosa di 10 attaccanti. Ecco, già ne hai tanti adesso, quindi se fai fatica a cedere e poi a comprare diventa ancora più complicato, ecco, soprattutto in questo momento. Quindi per l'esterno io vedo questa situazione nella valutazione del Parma, ecco, quindi non perché non abbiano voluto prenderlo, ma perché appunto hanno faticato a trovare, a piazzare quei giocatori che potevano andare via, ecco.
0: Eh sì, e allora guarda, ringraziamo davvero Simone Brandi che ci ha fatto una bella panoramica e ci ha soprattutto trasmesso fiducia, speriamo davvero per il proseguo della stagione, già cominciare dalla partita di domenica in casa contro il Monza. Grazie al giornalista di Tutto Sport GianlucaDiMarzio.com, Simone Brianti. Ciao Simone, alla prossima.
1: Grazie a te Marco, buona giornata.
0: Ciao Simone. Leggiamo gli ultimi due messaggi, poi andiamo in pubblicità. Ciao D'Antonio, è vero che siamo solo all'inizio, ma sembriamo veramente in alto mare, con poche idee, poca grinta. La cosa più preoccupante è la perdita di solidità difensiva, mentre in avanti continua la pochezza di idea e pericolosità. Invece leggiamo anche Simone un messaggio positivo: dai, dispiace, però siamo all'inizio, godiamoci la Serie A, poi cominciamo a vincere tutti sul carro, davvero è una speranza, speriamo davvero sia così. Noi però per il momento andiamo in pubblicità.
2: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.

0: Fashion Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Palla in tribuna.
4: Rieccoci, seconda parte di Palla in tribuna qui in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-920-0170. Ovviamente l'argomento del giorno è la sconfitta del Parma in Coppa Italia. C'è anche da commentare un mercato che si è chiuso ieri sera, e allora andiamo a vedere. È veramente difficile credere che dal poco nulla visti fino ad ora si possa svoltare rapidamente. Tra l'altro quest'anno la sosta arriva anche dopo 5 giornate, quindi non c'è neanche il tempo per provare a vedere cambiare qualcosa, se non altro poi la sosta durerà 2 settimane, però chiaramente il calendario adesso non è semplicissimo, perché ci sono scontri diretti casalinghi già da non perdere, più trasferte probabilmente proibitive per il Parma in questo momento, le prossime 2 Como, e dopo la sosta, lo ricordiamo, c'è l'Inter. Ci sono centrocampisti di qualità tra gli svincolati, Brozovic e Benasser per esempio, saluti Beppe. Questa può essere un'idea, anche se poi chiaramente andrebbe contro la filosofia della società. Certo che bisogna poi capire se bisogna fare un colpo tra gli svincolati, in quale eventualmente reparto intervenire. Se bilancio positivo è più 47 milioni, c'erano senz'altro i margini per prendere un esterno d'attacco, Gian Maria. Allora, di questo e molto altro ne parliamo con uno che i campi li ha calcati anche ad alti livelli, ed è Marco Gian De Biagi. Ciao Marco.
5: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
4: Ci siamo sentiti ieri come fosse, insomma, partita di Coppa Italia tranquilla. In realtà poi è successo di tutto, perché il Parma ha perso, insomma c'è stata la contestazione della curva nord, la Cremonese, ricordiamo, doppio ex, Marco Gian De Biagi, non ha bisogno di presentazioni, ha vinto, ma ha richiamato Pecchi in panchina al posto di Giampaolo. Se non altro, se il Parma dovesse incontrare la Cremonese non c'è più Giampaolo sulla panchina, quindi insomma almeno quello, visto che insomma due delle poche vittorie di Giampaolo con la Cremonese sono arrivate proprio al Tardini, tra l'altro con identico risultato. Allora, ti chiedo questo, partiamo subito dal fatto del Parma che continua a fare fatica. Tu insomma hai giocato anche in squadre che poi dovevano lottare per salvarsi, immagino che insomma gli inizi di stagione non siano stati tutti brillantissimi e magari c'era bisogno anche di tempo per amalgamare nuovi acquisti, ma in questi casi lavoro, però aumenta nel frattempo anche la pressione, perché poi è chiaro che insomma non arrivando i risultati anche la piazza è bella calda e giustamente poi pretende dalla squadra delle risposte immediate o quasi.
5: Ma guarda, allora, il discorso delle prime giornate, no, per me, per noi, anche Cremona, così, è sempre stato l'opposto, cioè nel senso che l'inizio stagione c'è l'entusiasmo di squadre che salgono dalla B e dalla A, o comunque squadre provinciali, e quindi come si dice, sempre meglio affrontare le squadre forti all'inizio, che sono dove non si è ancora rodate, quando invece le squadre che hanno entusiasmo magari hanno più possibilità di far punti. Quindi questo non credo che sia il discorso del Parma. Ieri non ho visto la partita, ma l'ho seguita attraverso altri canali e sentendo un po' di commenti mi hanno detto che in effetti è stata una delle peggiori partite del Parma. Detto ciò, i cambiamenti portano comunque tempo, e soprattutto quest'anno, dove all'inizio il mister ha cercato di cambiare una tipologia di gioco, l'unica cosa un po' dubbiosa è il fatto di volerla cambiare con gli stessi interpreti, okay. E quindi questa credo che ci sia ci sia stata una difficoltà, anche se poi abbiamo visto già sabato a Torino che c'è stato già un ritorno al passato che aveva dato frutti di risultati e di di continuità sulla parte finale della stagione scorsa. Per quel che riguarda la piazza, ma no, cioè magari diciamo che venendo dall'anno scorso, dove i risultati sono al primo posto, poi dopo però c'è anche l'esigenza da parte del tifoso, magari dell'allenatore stesso, anche della società, di volerli ottenere attraverso un'altra tipologia di gioco, e quindi di conseguenza quest'anno si è provato, quindi questa un po' c'è la difficoltà all'inizio per questi due fattori, cambio di modulo e interpreti, e quindi poi col mercato ancora aperto a maggior ragione ci vorrà tempo, ecco, questo sicuro. Quindi l'identità del Parma la dobbiamo ancora vedere. Fatto sta che, ti rubo ancora un secondo, che quella che forse è mancata ieri credo che sia la prestazione sotto il profilo dell'agonismo, della cattiveria, anche di giocatori che magari per mettersi in mostra, ieri a me hanno detto che hanno giocato un po' tutta la partita a basso ritmo, ecco, quella è mancata un po' forse la voglia che magari i tifosi si aspettano.
4: Eh sì, allora ti leggo un messaggio di Mattia, niente drammi, però ripeto quello che ho già detto ieri, a me pareva, dopo ieri l'ho ancora più evidente, quindi immagino che abbia scritto prima della partita, durante la puntata di ieri di Palla in Tribuna, che il Parma abbia poca qualità a centrocampo, se si escludono Nicolussi e Bernabé. Infatti, mancando loro agli attaccanti, non arrivano palloni giocabili. Spero inoltre che il mister torni a giocare col 3-5-2, visto che le uniche ali che abbiamo sono Diaio e Alquist, cioè nulla di eccezionale. Allora, due aspetti: uno sulla qualità centrocampo, ricordiamo Nicolussi, operato di pubalgia a Londra, dovrebbe rientrare non prima di 2 mesi e mezzo, 3. Bernabé ieri lì va affaticamento muscolare, si prova a recuperarlo col Monza, però potrebbe mancare anche col Monza. E poi, tornando a quello che dicevi tu sulla partita di Torino, il Parma sta continuando a cambiare modulo, tu andresti più sulle certezze, quindi consiglieresti a questa, da allenatore, di tornare al 3-5-2 che lo scorso anno ha dato ottimi frutti, soprattutto in fase difensiva, o di insistere con questo 4-3-3 che evidentemente non è ancora entrato nella testa, nella mente, nelle gambe dei calciatori?
5: Ma guarda, allora, innanzitutto quello che è mancato l'anno scorso, al di là che i risultati sono stati ottimi, però secondo me è mancato un centrocampista dalle qualità di Fabiano, cioè un centrocampista che si inserisca senza palla, perché Bernabé, anche lo stesso Sorensen, che sembrava che fosse uno che si vedesse più in area, in zona gol, invece l'abbiamo visto sempre gravitare fuori area. Ordonez, Keita, sono tutti giocatori non con quelle caratteristiche, quindi già il fatto che ci sia Fabian con queste caratteristiche fa sì che intanto centrocampo a 3, che sia un 3-5-2, un 4-3-3, quello è un'arma in più. Io credo che, cioè, io non posso permettermi di dare consigli al mister, però comunque sia, vedendo i giocatori che ha a disposizione, venendo anche a mancare comunque un Collante come è stato Strafezza l'anno scorso e Nicolussi Caviglia, che poi si è sostituito sicuramente da Bernabé quando sta bene, e anche nel ruolo, io credo che sarà difficile con questi giocatori poter provare a fare un gioco come intende lui. Quindi le certezze sono state la parte finale di 2 anni fa con Chivu e tutta la stagione scorsa con questo modulo, e quindi se il mercato non ha offerto soluzioni alternative, io continuerò su questa strada.
4: Allora, i nomi, questi hanno fatto i nomi di svincolati, Brozovic e Bennacer, insomma, per motivi di ingaggio e di età dubito che possano far comodo a Parma, però c'è chi consiglia il ricorso al mercato dei svincolati, che è una pratica che a Parma non si vede tantissimo. C'è il nome di Darmian, che sarebbe un ex che è ancora libero, ma forse per l'acquisto di Diego Carlos è un po' meno utile, a meno che appunto col 3-5-2 anche un nome come Darmian da terzo di destra o da quinto, insomma esterno a tutta fascia, visto che insomma Britschi non sta convincendo, Del Prato ai noi purtroppo è solo uno e tra l'altro va in scadenza, che se poi l'ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare a giorni, se non settimane, ti chiedo se insomma adesso un ricorso agli svincolati potrebbe far comodo, cercando di capire se c'è un'occasione giusta, perché poi chiaramente la lista propone nomi principalmente di ultra trentenni che hanno un'ottima carriera alle spalle, ma che probabilmente insomma hanno pochi anni davanti a loro di partite.
5: Ma sai, sì, dipende anche dall'occasione che si prospetta. E leggevo prima che Sharawi ha approdato il Genoa, adesso l'età, un conto è essere a fine carriera, un conto è avere ancora qualche anno a disposizione. Adesso l'idea della società, non so se sia quella di attingere agli svincolati. Fatto sta che comunque sia, dipende poi dopo da, anche da, dalla conseguenza del modulo che il mister vuole attuare. Ripeto, sicuramente avendo poca qualità a centrocampo per poter fare un gioco diverso da quello che era l'anno scorso, con una punta centrale diversa, perché tirando via Nesta Romero ha altre caratteristiche, quindi vedremo strada facendo. Secondo me potrà anche, in base, non so, all'avversario, alle condizioni dei propri giocatori, magari alternare. Forse ha voluto magari iniziare la stagione dando degli input di questo genere per poter magari avere, lavorare già d'estate per avere una possibilità o un piano B durante la stagione, in base anche, ripeto, ai infortunati, al momento di forma di uno o più giocatori.
4: Facciamo un piccolo passo indietro a sabato sera, ma proprio una piccola parentesi, perché ho letto tra l'altro un documento su Facebook in cui ti sei esposto in maniera chiara. Buondì da Mark, non vorrei riparlare della pessima partita di ieri, ma degli arbitraggi che lasciano a dir poco perplessi. Per avere un fallo fischiato, il giocatore deve essere travolto da un tiro, i guardalinee non servono più a niente e il VAR non interviene più. Ma che calcio è diventato? Allora, sottolineo che ieri sera mi ha molto stupito, sono onesto, la guardavo senza audio perché avevo il mio bimbo che stava per addormentarsi. L'ultimo minuto, quel rigore dato e poi tolto al Torino, a me sembrava che il braccio di Lucchesi del Monza fosse largo, l'hanno richiamato al VAR, cosa che quest'anno non è praticamente mai successa, e Perenzoni, tra l'altro, che arbitrò proprio qui col Cagliari 2 settimane fa, annullò la sua decisione e si ripartì. Insomma, poi il Monza, insomma, grazie a quel non rigore, poi è riuscito a portare meritatamente a casa la vittoria, dobbiamo dirlo. E poi però torniamo a Lajbegovic, Keita, quel contatto che ha fatto molto discutere. Tu che hai giocato a calcio, insomma, sentirsi dire che Keita cerca il contatto quando in realtà è Lajbegovic che gli frana addosso e lui, insomma, cerca di allargare la gamba probabilmente solo per crossare, insomma, tu me lo sapresti spiegare meglio, però confermi, Marco, quello era rigore. Poi in prescindere ti chiedo, rigore sì, rigore no, ma soprattutto, ci ricolleghiamo a Mark, questo non interventismo del VAR, hai abituato gli arbitri per 3 stagioni a non fischiare più nulla e adesso all'improvviso si riscoprono allora giudici supremi inappellabili, quindi devono reimparare ad arbitrare. Veramente troppa confusione.
5: Ma guarda, partiamo dal presupposto che io sono molto obiettivo sono tifoso, ma prima sono obiettivo, non so se posso, perché avevo anche giocato, quindi di conseguenza io non, se quel rigore lì fosse stato al contrario, avrei detto che fosse rigore per la Juve, sarebbe stato rigore per la Juve, quindi fermo restando questo, poi magari parli con un parmigiano che avrebbe detto il contrario con il Juventino o altri tifosi, quindi per me quello è rigore, perché comunque sia lui va per calciare e protegge la palla, non è che l'allarga. In alcuni casi che abbiamo visto, un conto è vedere un giocatore non so, o aspettarlo per poi buttarsi o allargare la gamba alta, quello lì appoggia nella zona per proteggerle, quindi quello è rigore sacrosanto. Detto ciò, tirando via quello, io di solito faccio fatica sempre a parlare di arbitri, perché comunque sia bisogna sempre analizzare e prendersi le proprie responsabilità, però poi dopo è normale che quando incidono in maniera così grave uno poi dopo è normale che ne risente. Io poi devo fare anche ammenda sul fatto che quando è stata introdotta la VAR io pensavo che fosse una buona cosa, ma dopo un anno ho subito fatto marcia indietro e ho ammesso così non ci siamo. Anzi, secondo me è peggio, perché comunque sia, se prima c'erano errori arbitrali a velocità normale, quindi di conseguenza ci può stare. Poi, come tutti sappiamo, ci sono passato anche io, se c'è Juve Parma un rigore lo danno alla Juve e viceversa non viene dato, quindi ma questo l'ho provato sulla mia pelle come anche da tifoso, tanti vedo questa situazione. Adesso secondo me è peggio, perché comunque ci sono le immagini e io credo che tornando sabato il VAR non può non chiamare l'arbitro, non lo può non chiamare, perché non c'è neanche l'1% che non sia rigore, l'1% ci deve essere, quindi il VAR doveva intervenire e chiamare l'arbitro, poi l'arbitro si prendeva le sue responsabilità. Detto ciò, visto che considerato che ormai il VAR è stato introdotto, non si può più tornare indietro, l'unica cosa da sistemare, secondo me, per evitare tutte queste polemiche, io farei sempre, come ho sempre detto, come il football americano, dove tu hai 2 chiamate a partita, ok, e ogni allenatore li chiama, perché sennò dovresti guardare o tutti gli episodi o non li guardi neanche, di solo discrezione del VAR, chi c'è il VAR, chi c'è in campo, e tutte queste considerazioni. Non è più calcio, così come non è più calcio quando un arbitro interrompe la partita sistematicamente, cioè nel senso che secondo me dovrebbe essere tutti si lamentano del fatto che dovrebbero fare nel tempo effettivo, ma che non riusciranno mai a fare, però secondo me dovrebbero dare delle direttive di vedere delle partite. Qualche arbitro c'è, ma purtroppo sono pochi, dove arbitrano all'inglese, tra virgolette, ma anche là in Inghilterra adesso hanno introdotto tante regole, e dove i contrasti, i tech, le spinte con le spalle, insomma tante cose le lasciano andare, giusto per avere un po' di fluidità nel gioco. Detto ciò, lavare solo un danno per il calcio.
4: Sì. Allora guarda, Gianluca, ti rispondo. Buonasera, nella storia tra Juventus e Parma, a me è capitato che il Parma abbia avuto rigore a Torino. Ti rispondo di sì, sono andato a controllare. 6 gennaio 2011, Juventus Parma 1-4 con Marino, espulso Felipe Melo dopo 15 minuti, rigore di Hernán Crespo al 17° della ripresa. Quindi una volta è successo, penso pochissimo, forse più un unico, forse quell'arbitro lì poi l'hanno radiato direttamente e non ha più diretto partiti in Serie A. A parte gli scherzi, ti faccio una domanda. Volevo chiedere a Gian De Biaggi perché persone addette ai lavori dicono che cambiare il modulo non è così importante, il campo fa vedere che a volte è impossibile. Cosa ne pensi?
5: Questa è una domanda per te. La prima parte, Marco.
4: Volevo chiedere a Gian De Biaggi perché persone dette ai lavori dicono che cambiare il modulo non è così importante, punto interrogativo. Il campo fa vedere che a volte è impossibile. Cosa ne pensi? Cioè, cambio modulo si dice, ma no, alla fine il calcio di oggi il modulo non è importante. In realtà forse nel caso del Parma, insomma, difendere a 3 o 4 una bella differenza si è vista, almeno sotto la gestione di Carlos Cuesta.
5: Sì, ma sai, dipende anche dalle gestioni degli allenatori, cioè nel senso che il modulo dipende se poi il modulo in campo viene interpretato con diciamo un gioco codificato, allora quello già diventa più difficile magari. Io porto sempre ad esempio il Verona, dove ho giocato con Prandelli, dove abbiamo vinto un campionato col 4-4-2, tutta una squadra giovane, c'era Pastorello presidente, e abbiamo vinto giocavamo a memoria, ma proprio veramente giocavamo a memoria, vinto il campionato di Serie B e siamo arrivati in Serie A, e il mister volle cambiare dopo 2 o 3 giornate e torna indietro. Ma perché? Perché comunque noi avevamo degli automatismi che ci permettevano, con varie soluzioni, giocavamo a memoria veramente, quindi di conseguenza avevamo già il piano B e il piano C nella nostra interpretazione. Aver cambiato, eppure avendoci dato delle nozioni, un po' come forse magari sta succedendo adesso con questo inizio stagione, ci ha portato probabilmente a delle difficoltà che non siamo riusciti a risolvere in fretta, e quindi però dopo un avvio di stagione non bello, decise di cambiare. Quindi per farti capire che la gestione della squadra può essere interpretata con vari moduli, ok, da un allenatore che magari non dà degli input proprio di fase di gioco codificati, mentre invece se lascia libera interpretazione ai giocatori, lì avrà un allenatore a capire come metterli in campo, e quella è la differenza secondo me.
4: Eh sì, questo è chiaro. Nel frattempo ringraziamo Marco Gian De Biaggi, insomma ci sentiamo presto, grazie Marco.
5: Ciao Marco, buona giornata a tutti.
4: Ciao, ciao, buona giornata a te, noi siamo pronti per tornare in pubblicità.
6: Palla in tribuna.
7: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
0: Da Sfaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Sfaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12. Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
4: Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Vi dobbiamo un intervento proprio di pochi minuti fa della D del Parma, Federico Cherubini, nel corso del TGR dell'Emilia Romagna, intervistato a Collecchio dopo la sconfitta di ieri con la Cremonese. Vi leggiamo le dichiarazioni del CEO Crociato. Speravamo all'inizio di stagione fosse diverso, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo, e quindi uscire soprattutto in casa in questo modo non ci ha fatto piacere. Questo non può che essere uno stimolo ulteriore per ritrovare unità e compattezza e dare un segnale fin dalla gara di domenica prossima. E proprio sullo scontro salvezza di domenica con il Monza al Tardini, la stagione è solo all'inizio, però è evidente che i punti contro le squadre che presumibilmente come noi lotteranno per mantenere la categoria e consolidare la posizione che abbiamo da strani in Serie A, naturalmente hanno un valore doppio, ma al di là del risultato finale io spero che si possa ritrovare uno spirito che ieri non c'è stato. Infine un commento, e non poteva mancare, sul mercato che si è chiuso ieri, che Rubini ha detto: si è parlato molto delle nostre uscite non considerando che vogliamo trovare un giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità. Spesso ci sono delle scelte che passano sopra quelle che sono le nostre volontà. Siamo convinti di aver sostituito i calciatori ceduti con giocatori importanti. Siamo consapevoli che ci vorrà tempo perché abbiamo cambiato molto. Ora dobbiamo solo rimanere uniti e tranquilli affrontando quella che è senza dubbio una partenza difficile. Quindi Federico Berrini non si nasconde, vediamo se insomma non si nasconde nemmeno il tifoso crociato e collaboratore della Gazzetta di Parma, Pietro Ferrari. Ciao Pietro.
6: Ciao Marco, ciao a tutti ragazzi.
4: Allora, intanto salutiamo Luca che ci ha scritto. Qui stanno arrivando tantissimi messaggi. Tu, insomma, sei il nostro infiltrato in curva, raccogli sempre i pareri. Anzi, insomma, domenica col Monza speriamo che arrivino pareri di ben altro tenore rispetto a quelli che stanno arrivando adesso, rispetto ai fischi che ha ricevuto la squadra ieri sera, sia al termine dei primi 45 minuti, ma anche dopo la partita persa con la Cremonese. Allora, partenza difficile, diceva che Rubini, insomma, qual è la sensazione oggi del tifoso del Parma? Perché insomma, è vero che siamo all'inizio, si è cambiato tanto, però ultime tre partite, 0 gol fatti, 5 subiti, 3 sconfitte, e perso in casa con Cagliari e Cremonese, che insomma sulla carta non devono essere superiori, men che meno la Cremonese che addirittura milita in una categoria inferiore, e soprattutto non si è visto un briciolo di gioco, di occasioni, di atteggiamento. Insomma, manca davvero troppo a questo Parma.
6: No, sono d'accordissimo, cioè manca ancora troppo. Poi abbiamo una società che, per quanto mi riguarda e penso anche per tanti altri tifosi, sembra solida, perché le dichiarazioni di Cherubini sono sempre, come posso dire, è difficile, si può non essere d'accordo, però mi sembra davvero un professionista anche intelligente, ben quadrato. Chi non ha ancora trovato la quadra è stato il mister Questa, perché insomma è stato cambiato tantissimo. Il pubblico lo sa, l'ambiente lo sa, però come hai detto bene tu, è ancora lunga, siamo all'inizio, tanti cambiamenti sono stati fatti, qualche buon innesto come Diego Carlos è arrivato, però ecco, anche è un gruppo che per ora è una scommessa, perché ancora non abbiamo imparato a conoscerlo. Queste prime uscite non hanno proprio entusiasmato, perché questa in estate aveva anche promesso un po' più di calcio, ma io posso dire che la priorità comunque è fare punti per noi, per tutto l'ambiente, per restare un po' più tranquilli. E in queste prime partite, tra turnover, cambi, il fatto che anche Romero, uno dei migliori è stato Romero come atteggiamento, spero di vederlo titolare presto, perché quando è entrato lui, sia al Juventus Stadium che anche ieri, paradossalmente, anche se non è che anche Romero ha fatto un partitone, però è entrato subito cattivo, due falli, gioco fermo, subito aggressivo. Secondo me Romero non possiamo prescindere da lui, poi impareremo a scoprirlo meglio nel calcio europeo, ovviamente deve ancora dimostrare, però se fossi nel mister, ecco, inizierei a partire da alcune basi solide. Ad esempio il Bilal Touré deve giocare magari non prima punta Romero, per il resto speriamo,
4: cioè,
6: di creare,
4: diciamo,
6: un po' di più,
4: un tridente non lontanissimo da quello che si è visto ieri nel secondo tempo, al netto che poi sia Romero che il Bilal Touré devono ancora acquisire la miglior condizione. Però insomma, ieri nel secondo tempo si è intravisto un attacco pseudo titolare, poi si sono alternati Fregan e Alquist sulla destra, anche per poi a destra effettivamente non è arrivato nessuno. Potrebbe essere quella un'idea di tridente titolare poi nel corso della stagione?
6: Me lo auguro, sono come sempre d'accordo con te, perché io penso sia questo, scusate la ripetizione, di mister Questa sia questa l'idea, questo tridente. Infatti il Parma è rimandato anche per questo, poi tutte le squadre avevano ancora il mercato in atto, quindi non è che possiamo giustificarci troppo, però ha detto anche Cherubini, tanti cambiamenti sono stati fatti, diciamo che anche per questo non ho visto troppe idee chiare, ecco. C'è bisogno di iniziare a avere magari gli 11 titolari fissi, capire chi sono, abbiamo già in mente chi sono, devo iniziare, come dici tu, a trovare la condizione. Poi lì, al di là di quanto gioco offensivo si farà, un po' più di solidità e anche di energia. Poi è vero che ieri siamo partiti con ampio turnover, tanti cambiamenti, giocatori che appunto sono appena arrivati oppure giovani, che è anche stimolante vederli in campo, però l'energia ieri è stata sotto zero proprio. Cioè al di là della sconfitta, quello che dà fastidio a un tifoso è proprio vedere la mancanza di di voglia, di concentrazione. Questo io spero che già col Monza, poi sentirò i tifosi cosa mi dicono a fine partita, spero sarà una bella partita, ecco, per noi, di vedere finalmente un po' più di grinta e soprattutto quella compattezza che, diciamolo, forse abbiamo avuto in qualche primo tempo, no? Però nonostante la compattezza troppo poco poi per quanto riguarda anche l'aggressività lì davanti. Sì. Spero ce la dia Romero, spero ce lo dia insomma il gruppo che inizia un attimo a lavorare insieme davvero e vedremo.
4: Allora Tardini, grande protagonista di questa settimana, perché ieri si è giocato con la Cremonese, domani lo ricordiamo dalle 17.30 andiamo al Parma, appuntamento fisso di inizio stagione, col momento clou alle 19.45 con la presentazione delle prime due squadre, sia maschile che femminile, quindi davvero una giornata importante che richiamerà allo stadio tanti tifosi, famiglie, bambini, insomma veramente un momento di festa per tutti. Poi però Stefano ci fa una riflessione tattica che ti vado a leggere e te la sottopongo, ma con i giocatori che abbiamo, una via di mezzo come il 3-4-2-1 non sarebbe ideale come transizione rispetto al salto immediato di 4-3? Aggiungo che in assenza di Nicolussi Caviglia l'idea di mettere come mediani, come diciamo a centrocampo in mezzo, Keita e Ordoñez, e magari nei due trequartisti Bernabé, insomma riuscireste a salvare capre e cavoli, non avresti il problema di chi imposta con a te Ordoñez, Keita, Bernabé, e insomma col 3-4-2-1 Valeri si troverebbe meglio, Brički si troverebbe meglio, Del Prato farebbe il terzo di destra, insomma questo 3-4-2-1 potrebbe essere una via di mezzo ibrida tra il 3-5-2 e il 4-3-3 che insomma ancora fatica a decollare.
6: Sì, potrebbe essere un'eccellente idea, ecco sì, anche io preferirei comunque in generale per ora, per come siamo messi ora, la difesa 3, poi sappiamo bene che difesa 3, difesa 4, poi se l'atteggiamento è quello di ieri nel primo tempo, poi anche puoi giocare a 5, a 2, però sei spacciato. Però sì, potrebbe, anche secondo me questa può provare, proprio mentre siamo in questo periodo dove, chiaro che in Serie A non puoi avere troppa pazienza, ma stiamo provando a costruire comunque una nuova rosa, anche un modulo un po' diverso da quello visto di quelle settimane. Se mai il 4-3-3 è un modulo che può essere solido, forse non in questo momento della stagione.
4: Eh sì, allora Bernabé è un regista, ci correggono, basta Tridente, torniamo alle due punte con Romeo al posto di Strefezza e Frigan per Pellegrino, questa è un'idea assolutamente valida, siccome non è arrivato un esterno di qualità dovremmo tornare con la difesa 5, Troilo, Del Prato e Carlos centrali con Valeri e Brički sugli esterni, quindi vedi che si difendono un pochino, insomma ci sono varie idee. Leggo infine il messaggio di Davidone, che salutiamo, intervengo solo ora per motivi logistici, unico messaggio velocissimo, ieri ho visto una partita discreta di Serie B con una squadra discreta che ha vinto e una squadra mediocre che giustamente ha perso, mercato, sapevo che il Parma non avrebbe preso nessuno tranne dei bambini che speriamo diventeranno forti, a questo punto Marco direi che potresti far opzionare il tuo piccolino come futuro bravissimo portiere gialloblu, blocca già la palla con le mani, quindi non dico, non neghiamo, però non ci sono ancora trattative in corso, queste le posso smentire categoricamente. Finale, speriamo di fare domenica l'unico punto nelle prime quattro partite, perché però non vedo molta luce, attendo fiducioso. Chiusura veloce con te Pietro Ferrari, dai, domenica non ci accontentiamo di un punto, dai.
6: No, no, servono tre, ne servono tre per tutto, per il morale di tutto l'ambiente, dei ragazzi, dei tifosi, degli addetti ai lavori, no, servono i tre punti e dobbiamo avere subito proprio cattiveria, energia, tutti.
4: Sì. Occhio, quindi, occhio al Monza, che ieri sera a Torino ha fatto una signora partita.
6: No, va rispettato, ma infatti non va sottovalutato, anzi, avranno fame anche loro, quindi insomma, speriamo di divertirci e poi di uscire a fare delle interviste con la gente che è felice, perché è sempre bello.
4: Quindi. E allora, domenica tutti allo stadio e lunedì mattina comprare la Gazzetta di Parma per leggere le reazioni dei tifosi nel nostro consueta rubrica curata in casa da Pietro Ferrari. Pietro, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima. Un
6: piacere
4: abbraccio.
6: Sempre mio, a presto, forza
4: ciao.
6: Parma.
4: Ciao, buona forza buona Parma, ragazzi. Forza Parma. Allora, ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito davvero in tantissimi. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata. Ciao.
8: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
9: L'ora esatta è offerta da...
10: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
9: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
11: A Piacenza, in via Colombo 130.
12: Sono le 15 e un minuto.
13: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
14: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, poco dopo le 10 presso l'Istituto di Medicina Legale di Parma, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. Le analisi affidate alla professoressa Valentina Bugelli potrebbero dare spunti agli investigatori che stanno cercando di capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne. Dall'esame attese risposte sull'esatta causa del decesso e sulla natura delle coltellate, almeno una decina tra torace, addome e anche sul collo. C'è una persona indagata, ma sull'identità la procura fa trapelare nulla. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Ancora la cronaca, dramma nel carcere di Via Burla. Un detenuto tunisino di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella il 27 agosto. Era stato trasportato d'urgenza in rianimazione all'ospedale Maggiore, dove è morto ieri. È successo in una sezione di isolamento. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altre 4 morti da verificare, casi che spesso riguardano persone straniere, giovani e in sezioni sanitarie, ovvero in luoghi dove la sofferenza derivata dalla detenzione amplifica i suoi effetti. Questo è il commento del garante regionale per i detenuti, Roberto Cavalieri. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore fino al 1 marzo 2027, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, un provvedimento che rischia di provocare seri disagi. Inflazione, costi alle stelle di carburanti ed energia hanno colpito imprenditori e famiglie, e anche per questo la regione Emilia-Romagna, che già lo scorso anno aveva rinviato il blocco, starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. Allo studio un possibile slittamento della misura. Ci spostiamo in provincia, si avvicina la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, in programma Langhirano da venerdì a domenica. L'evento inaugurale, venerdì dalle 18.30, avrà come ospiti d'eccezione lo chef Andrea Mainardi e l'atleta Fausto Desalù. Numerosi gli appuntamenti tra incontri, show cooking e degustazioni, confermata la Prosciutto di Parma Experience, uno spazio pensato per appassionati e turisti. Ma tra i momenti più apprezzati c'è anche Finestre Aperte, l'iniziativa per scoprire i vari prosciuttifici. In chiusura allo sport del calcio, analisi in casa Parma dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi al suo posto in grigio-rosso, il ritorno dell'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Bernabé. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza l'acquisto di alcun attaccante. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
13: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
15: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
16: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Mercoledì è il 2 di settembre, adesso dai, mandiamola nel dimenticatoio questa sconfitta in Coppa Italia, dai, non parliamone più, basta. No, beh, ci sarà comunque modo di parlarne, perché poi domani sera su TV Parma, 12 TV Parma, c'è calcio e calcio, per cui il dibattito continuerà. Ma adesso noi ci occupiamo di musica. 6 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, ben trovati, questa è Radio Parma. Io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici, le nostre amiche, noi ascoltiamo musica e parliamo anche di musica. Ci sono parecchie notizie anche oggi, poi un paio di compleanni, uno che è legato sia alla musica ma anche al cinema, e poi insomma sta succedendo un po' di tutto sui palcoscenici di vari concerti. Parleremo sia di Lionel Richie che di un concerto di Ed Sheeran, poi anche per quello che riguarda naturalmente il cinema ci sono un po' di cose da dire, ma intanto si comincia. Oggi cominciamo con Sir, sì, cominciamo da poco, non cominciamo con Paul McCartney, Come Inside.

Ma sì, diciamolo anche noi, buon vento a chi parte oggi su una qualsiasi imbarcazione, piccola, grande, a vela, motore, quella che volete. E buon vento anche a chi rientra, peraltro. Vabbè, 2 settembre c'è un sacco di gente comunque che è riuscita a prendersi il periodo di ferie proprio in questo mese, che a quanto pare sarà ancora molto molto estivo. Giovanotti con Alfa, una delle hit dell'estate 2026. Dicevamo dei compleanni, allora il primo ci permette di fare gli auguri a non solo un attore amatissimo, ma anche a un gran bassista. Lui è il bassista della sua band, i Dogstar, ma è anche un attore famosissimo che tutti conosciamo, ovvero Keanu Reeves. Keanu Reeves è nato a Beirut in Libano oggi nel 1964, quindi vuol dire che compie 62 anni. L'altro compleanno è di un grande, grandissimo musicista. È nato ad Hartford, nel Connecticut, negli Stati Uniti, nel 1957, e lì ha cominciato a muovere i primi passi. Bisogna dire che la famiglia Porcaro è stata sempre una famiglia, già a partire dal papà, di grandi musicisti. E oggi festeggiamo i 69 anni di Stephen Maxwell Steve Porcaro, tastierista dei Toto, autore di canzoni, in particolare di questa. È una delle sue più belle. E grande Steve Porcaro, lo riascoltiamo. E tanti auguri di buon compleanno, questa è Taking It Back.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

Sembri. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

questo è il nuovo singolo dei Fountains DC su Radio Parma 15:24. Stavo guardando la presentazione del film che ha aperto la mostra del cinema di Venezia numero 83, e deve essere molto molto interessante, innanzitutto perché è un nuovo film di Danny Boyle, Trainspotting, tanto per citarne uno, ma anche The Billionaire. E questo è un film che racconta di un gruppo di visionari e outsider che ebbero l'idea di un nuovo modo di fare informazione, e stiamo parlando di quelli che sono stati i fondatori del Sun in Inghilterra. Naturalmente noi, non oggi, perché sarà sicuramente impegnato a vedere quelli 7-8 film in un pomeriggio, ma ci collegheremo nei prossimi giorni con il Lido e con Filiberto Molossi, che è il nostro cinefilo preferito, il nostro recensore ed esperto di cinema preferito, e sicuramente potete leggere domani sulla Gazzetta di Parma anche la sua recensione, ma poi insomma dovrà raccontarci anche molto altro. E per arrivare alle news dall'Italia e dal mondo, adesso ci sono i Travis.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
1: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran, almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
2: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
1: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
2: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
1: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: ancora meravigliosa, sono passati un po' di anni ma resta sempre nelle nostre orecchie molto volentieri. Overphonic, Anger Never Dies. C'è la pubblicità qui su Radio Palma e poi parleremo di quello che è successo, purtroppo fortunatamente nulla di gravissimo, alla fine di un concerto di Ed Sheeran.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Repeat It, questo è C-Run con l'aiutino, chiamiamolo così, aiutone insomma, di Martin Garrix. Allora, dicevamo, che cosa è successo? È successo che sei lavoratori della sua crew sono stati portati in ospedale dopo essere stati colpiti da un'attrezzatura durante le operazioni di smontaggio del palco alla fine del concerto di C-Run a Detroit. È successo 3 giorni fa, l'incidente è avvenuto intorno alle 11 di sera quando la squadra stava procedendo con il disallestimento della struttura appunto approntata per lo show, e secondo quanto dicono i media locali i lavoratori si trovavano nei pressi di una rampa all'interno di un tunnel riservato ai veicoli e stavano andando via per una pausa quando l'attrezzatura ha perso il controllo e ha travolto alcune delle persone presenti. È stata poi una chiamata al Dipartimento dei Vigili del Fuoco a far scattare i soccorsi tramite appunto i Vigili del Fuoco hanno capito che si è trattato di un incidente con un carrello elevatore, cioè c'è stato uno scontro nel tunnel, una cosa che veramente non succede quasi mai. Ed Sheeran al momento non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, però non è stato assolutamente coinvolto, cosa abbastanza preoccupante perché anche in un ambito così la sicurezza non è mai abbastanza, e lui non è stato coinvolto naturalmente, però sei dei suoi collaboratori della squadra che si occupa di allestire il palco sono finiti comunque in ospedale non in gravi condizioni, ma comunque insomma la cosa è abbastanza preoccupante.

Uno dei 10 dischi da portare sulla Luna in caso di evacuazione improvvisa dalla Terra, a patto che sulla Luna ci sia un giradischi o comunque qualcosa che possa riprodurre la musica. Sicuramente comunque è questo, è Rumours dei Fleetwood Mac, che uscì nel 1977. Questa era Don't Stop. Restiamo nel 1977 perché stiamo per ascoltare una canzone da quello che è stato il suo gruppo per tantissimi anni, e sto parlando dei Commodores. Tutti sapete che Lionel Richie militava nei Commodores prima di diventare un artista di fama mondiale solista, però insomma Lionel Richie ultimamente ha un po' di problemi. Sabato scorso ha tenuto un concerto a St. Louis, i filmati dell'esibizione lo mostrano apparentemente in buona forma, anche se durante l'ultimo brano in scaletta, naturalmente All Night Long, lui ha chiesto allo staff di procurargli uno sgabello per poter proseguire la performance, e da lì c'è stato un mancamento, è stato immediatamente soccorso e portato all'ospedale nel fine settimana. Lui è in terapia intensiva, ma comunque le sue condizioni sono buone, almeno stando a quello che scrive l'edizione americana del Rolling Stone. Subito pareva che gli effetti di questo mancamento fossero dovuti a uno stato di disidratazione, ma poi insomma hanno ben pensato di fare approfondimenti, e il ricovero arriva a pochi mesi da un altro episodio che lo aveva costretto a interrompere un concerto. Lo scorso giugno aveva dovuto lasciare il palco dopo aver accusato un malore, un altro. Trascorsi circa 55 minuti dall'inizio dello spettacolo, aveva comunicato di avere dei capogiri e si era dovuto sedere mentre cantava Dancing on the Ceiling, che è insomma un po' un paradosso, perché Dancing on the Ceiling vuol dire ballando sul soffitto, e ovviamente il video ce lo ricordiamo, dove lui era a testa in giù e qui aveva dei capogiri mentre cantava proprio quella canzone. Meno male che insomma pare sia tutto sistemato, e noi lo ascoltiamo proprio quando militava nei Commodores. E nei Commodores lui vabbè, cantava come tutti, faceva i cori, ma soprattutto suonava il sax, un grandissimo sassofonista. Questa è Brick House.

0: che bella vita.
1: Il ritorno di Ariete con Angelina Mango, che bella vita. Questo è il titolo della canzone che ci ha accompagnato sin qui. Ci sono le news.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, poco dopo le 10 presso l'Istituto di Medicina Legale di Parma, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. Le analisi affidate alla professoressa Valentina Bugelli potrebbero dare spunti agli investigatori che stanno cercando di capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne. Dall'esame attese risposte sull'esatta causa del decesso e sulla natura delle coltellate, almeno una decina tra torace, addome e anche sul collo. C'è una persona indagata, ma sull'identità la procura fa trapelare nulla. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Ancora la cronaca, dramma nel carcere di Via Burla. Un detenuto tunisino di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella il 27 agosto. Era stato trasportato d'urgenza in rianimazione all'ospedale maggiore, dove è morto ieri. È successo in una sezione di isolamento. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altre 4 morti da verificare, casi che spesso riguardano persone straniere, giovani e in sezioni sanitarie, ovvero in luoghi dove la sofferenza derivata dalla detenzione amplifica i suoi effetti. Questo è il commento del garante regionale per i detenuti, Roberto Cavalieri. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore fino al 1 marzo 2027, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, un provvedimento che rischia di provocare seri disagi. Inflazione, costi alle stelle di carburanti ed energia hanno colpito imprenditori e famiglie, e anche per questo la regione Emilia-Romagna, che già lo scorso anno aveva rinviato il blocco, starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. Allo studio un possibile slittamento della misura. Ci spostiamo in provincia, si avvicina la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, in programma Langhirano da venerdì a domenica. L'evento inaugurale, venerdì dalle 18.30, avrà come ospiti d'eccezione lo chef Andrea Mainardi e l'atleta Fausto Desalù. Numerosi gli appuntamenti tra incontri, show cooking e degustazioni, confermata la Prosciutto di Parma Experience, uno spazio pensato per appassionati e turisti. Ma tra i momenti più apprezzati c'è anche Finestre Aperte, l'iniziativa per scoprire i vari prosciuttifici. In chiusura allo sport del calcio, analisi in casa Parma dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi. Al suo posto in grigio-rosso il ritorno dell'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Bernabé. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza l'acquisto di alcun attaccante. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Faccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima.
0: piatto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

White Girl Wasted, questa è Anna, 11 minuti dopo le 4, ben ritrovati, seconda ora di Newsroom, la apriamo parlando di George Michael che è sempre presente, poi alla fine non se n'è mai andato e mai se ne andrà, tanto più oggi che è arrivato l'annuncio con un video che anticipa quello che vedremo del film sul tour di Fate, che riporta sul palco una delle stagioni più celebri di George Michael. Sì, ricordiamo che con circa 110 milioni di dischi venduti è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo della storia, sia in Inghilterra che all'estero. Le immagini di George Michael tornano a raccontare uno dei momenti più iconici della sua carriera, appunto questo film concerto postumo, il film naturalmente postumo, dedicato al tour dell'88, che ha recuperato e restaurato le riprese di due concerti, entrambi a Parigi, realizzate quando il successo di Fate lo aveva ormai trasformato in una delle più grandi pop star internazionale. Il materiale arriva dalle serate al Palais Omnisport di Parigi-Bercy, oggi a Cor Arena, durante la parte europea del tour. Le immagini sono rimaste inedite fino ad oggi e il ritrovamento recente ci restituisce un George Michael in grandissimo spolvero davanti al pubblico parigino. Il trailer costruisce un po' il racconto attraverso alcuni dei brani più rappresentativi, Careless Whispers naturalmente, Father Figure, I Want Your Sex e Fate, appunto il brano che dà il titolo all'album e al tour. E a completare il filmato c'è anche la voce di George Michael, tratta da un'intervista d'archivio. Parlando del significato della parola Fate, l'artista dice: suppongo che per me fede significasse che la vita continua a riservarmi qualcosa di meraviglioso. Noi George Michael lo ascoltiamo dal vivo, però dal suo Unplugged, che arrivò nel 1997, una testimonianza meravigliosa dell'assoluto valore artistico di George Michael, e noi ci riascoltiamo questa versione strepitosa di Star People, George Michael dall'Unplugged 1997, in attesa di vedere questo film di cui abbiamo appena parlato.

0: la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Una Katy Perry tutta nuova e bella arrabbiata anche, Watch It Burn, il titolo del suo ultimo singolo, anche abbastanza rock, sì, un po' discostata dalla musica che avevamo sentito da lei fino a questo momento. Oh, invece sono tornati in grande forma gli Strokes, questo è il pezzo nuovo, Lonely in the Future.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica.
1: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, lo dice Matteo Salvini dopo l'allarme lanciato questa mattina dal ministro degli esteri di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto, magari per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca, precisa Salvini.
2: La cronaca: Lavitola sta bene, dice di non presentare segni di percosse, lo riferiscono gli avvocati di Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I legali hanno chiesto alla Procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell'esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia relativa alla presunta aggressione. Aggressione che, secondo fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non ci sarebbe stata.
1: È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile.
2: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo.
1: Il mondo arriva a Venezia e Venezia lo guarda attraverso il cinema. Si apre l'83esima mostra. Da oggi e fino al 12 settembre, 10 giorni di grandi autori, divi, opere attese e sguardi capaci di raccontare le fratture del presente. George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra, parla al Lido della sua America senza mai citare Trump. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, dice. A novembre ci sono le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e, se va tutto bene, torneremo ad una situazione di maggiore normalità.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Nato a New York nel 2005, giovanissimo, 21 anni, però già famoso a livello mondiale, considerato the next big thing, anzi non the next ma ormai the big thing. La musica americana con queste atmosfere ci ha ripreso dopo le news, e adesso dagli Stati Uniti, da New York, andiamo in Inghilterra. Era da un po' che non li ascoltavamo, Loro peraltro sono ancora in attività, non sono più così famosi come all'inizio del nuovo millennio, però ogni tanto è bene riascoltarli. Siamo nel 2005 con i Doves, Black and White Town.

11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

cosa vi viene in mente? Vi vengono in mente i Beatles? Vi viene in mente Back in USSR? Eh sì. Anche se Damon Albarn non l'ha mai dichiarato, però è evidente l'omaggio ai Beatles in questa Charmless Man dei Blur. Anno 1996 fu singolo estratto da The Great Escape, album bellissimo che uscì proprio all'inizio della seconda metà degli anni 90. Sì, a proposito di citazioni, il titolo è probabilmente un gioco di parole che fa riferimento a This Charming Man degli Smiths, e riguardo al significato Damon Albarn dichiarò che per il gruppo la canzone era la fine di qualcosa, sostanzialmente la fine del Britpop, brano che peraltro loro presentarono a Sanremo nel 1996, me lo ricordo bene, in playback mancava il chitarrista e si presentarono con un cartonato. Va bene, allora adesso mettiamoci tutti sul sedile dietro, su the back seat, e riascoltiamo i Ballo Brigada, canzone che ci è piaciuta molto e che per tutto il 2025 quasi ci ha tenuto compagnia, e ogni tanto vi ascoltiamo anche in questo 2026. Ballo

0: Attenzione, attenzione a questi ragazzi, perché il loro esordio, perlomeno in patria, ma sta arrivando un po' anche da noi, è stato accolto in modo molto gioioso. Arrivano dall'Irlanda, la nuova scena rock irlandese indipendente sta veramente dando buoni frutti. Si chiamano Cardinals e dal loro album d'esordio, EP d'esordio, perché insomma non ci sono così tante canzoni, ma sono tutte molto interessanti, era St. Agnes. Per chiudere il nostro newsroom, restiamo di là dalla Manica, ma andiamo in Inghilterra, perché chiudiamo con gli Psychedelic Furs e The Ghost in You, canzone ancora bellissima che arriva dal 1984. Io vi aspetterò qui domani poco dopo le 3, mi raccomando. Per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor.
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: L'ultimo grido della sezione 2 si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 16:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, stamattina all'Istituto di Medicina Legale di Parma l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. Le analisi potrebbero dare spunti agli investigatori che stanno cercando di capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne, attese risposte sulla causa del decesso e sulla natura delle coltellate. C'è una persona indagata, bocche cucite però dalla procura. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Proseguiamo con la cronaca. Spogliatoi vandalizzati e saccheggiati all'ospedale Maggiore, a quanto denunciato dalla CISL di Parma e Piacenza, è successo nella mattinata di ieri nel padiglione delle Torri delle Medicine. Forzato l'accesso ai locali, scassinati gli armadietti dei dipendenti, indumenti e oggetti personali come bottino. Abbiamo già sollevato più volte il tema della sicurezza all'interno dell'ospedale e l'azienda sanitaria se ne deve fare carico, spiega il sindacato. Dramma nel carcere di Via Burla, un detenuto tunisino di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella. L'episodio il 27 agosto in una sezione di isolamento. Ieri l'uomo è morto dopo il ricovero in rianimazione all'ospedale Maggiore. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altri 4 da verificare, casi che spesso riguardano persone straniere, giovani e in sezioni sanitarie, con la sofferenza derivata dalla detenzione che dunque amplifica i suoi effetti, commenta il garante regionale per i detenuti Roberto Cavalieri. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore fino al 1 marzo 2027, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, un provvedimento che rischia di provocare seri disagi a famiglie e imprenditori tra inflazione, caro carburante ed energia, e anche per questo la regione Emilia-Romagna, che già lo scorso anno aveva rinviato il blocco, starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. Possibile dunque lo slittamento della misura. Ci spostiamo in provincia, si avvicina la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, in programma a Langhiranno da venerdì a domenica, l'evento inaugurale con ospiti lo chef Andrea Mainardi e l'atleta Fausto Desalù, numerosi gli appuntamenti tra incontri, show cooking e degustazioni, confermata la Prosciutto di Parma Experience e l'iniziativa Finestre Aperte. In chiusura allo sport e il calcio, analisi in casa Parma dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi al suo posto in grigio-rosso, il ritorno dell'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto con la Monza, da valutare le condizioni di Bernabé, e intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza ulteriori acquisti in attacco. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e, secondo le informazioni della RD, avrebbe legami con un servizio segreto russo. Faremo accertamenti, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, intanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica, ha detto Rutte.
2: Il cittadino svizzero di 43 anni è arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto. È l'autore della sparatoria al rave party ad Aarau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Lo ha comunicato in una conferenza stampa la polizia cantonale d'Argovia. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida.
1: Il caso della 13enne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione c'è la decisione del GIP del capoluogo piemontese che, dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori perché, specifica, non spetta a loro valutare i provvedimenti.
2: Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, a comunicarlo è ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 64,15 euro al megawattora.
1: Il tennis, derby azzurro in scena nel torneo femminile degli US Open. Jasmine Paolini, testa di serie numero 19, se la vede contro la qualificata Lucrezia Stefanini. Volley tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Egonu e Isabelle Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, alle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg con il netto successo azzurro per 3-0.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, stamattina all'Istituto di Medicina Legale di Parma l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. Le analisi potrebbero dare spunti agli investigatori che stanno cercando di capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne, attese risposte sulla causa del decesso e sulla natura delle coltellate. C'è una persona indagata, bocche cucite però dalla procura. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Proseguiamo con la cronaca. Spogliatoi vandalizzati e saccheggiati all'ospedale Maggiore, a quanto denunciato dalla CISL di Parma e Piacenza, è successo nella mattinata di ieri nel padiglione delle Torri delle Medicine. Forzato l'accesso ai locali, scassinati gli armadietti dei dipendenti, indumenti e oggetti personali come bottino. Abbiamo già sollevato più volte il tema della sicurezza all'interno dell'ospedale e l'azienda sanitaria se ne deve fare carico, spiega il sindacato. Dramma nel carcere di Via Burla, un detenuto tunisino di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella. L'episodio il 27 agosto in una sezione di isolamento. Ieri l'uomo è morto dopo il ricovero in rianimazione all'ospedale Maggiore. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altri 4 da verificare, casi che spesso riguardano persone straniere, giovani e in sezioni sanitarie, con la sofferenza derivata dalla detenzione che dunque amplifica i suoi effetti, commenta garante regionale per i detenuti Roberto Cavalieri. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore fino al 1 marzo 2027, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, un provvedimento che rischia di provocare seri disagi a famiglie e imprenditori tra inflazione, caro carburante ed energia, e anche per questo la regione Emilia-Romagna, che già lo scorso anno aveva rinviato il blocco, starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte, possibile dunque lo slittamento della misura. Ci spostiamo in provincia, si avvicina la 29esima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, in programma all'Anghirano da venerdì a domenica, l'evento inaugurale con ospiti lo chef Andrea Mainardi e l'atleta Fausto Desalù, numerosi gli appuntamenti tra incontri, show cooking e degustazioni, confermata la Prosciutto di Parma Experience e l'iniziativa Finestre Aperte. E in chiusura lo sport e il calcio, analisi in casa Parma dopo il capo sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi al suo posto in grigio rosso, il ritorno dell'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto con la Monza, da valutare le condizioni di Bernabé, e intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza ulteriori acquisti in attacco. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 10 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi Mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. I temi etici siano una no fly zone per la politica, commenta il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
1: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Tajani, mentre il COPASIR chiederà note informative su quanto avvenuto. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
2: Il 43enne è arrestato dalla polizia cantonale argoviese, l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Arau in Svizzera. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio. La morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute.
1: Tragedia in un'azienda agricola Cimmine, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarad Ramanè, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che tecnici dello Spresal dell'ASP di Palermo.
2: È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del carico Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza del 19 marzo 2025.
1: Il calcio. Sono iniziati i 16esimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese Venezia.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, stamattina all'Istituto di Medicina Legale di Parma l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. Le analisi serviranno per capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne. Attese risposte sulla causa del decesso e sulla natura delle coltellate. C'è una persona indagata, bocche cucite però dalla procura. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Proseguiamo con la cronaca. Spogliatoi vandalizzati e saccheggiati all'ospedale Maggiore è successo nella mattinata di ieri nel padiglione delle Torri delle Medicine. La denuncia dalla CISL di Parma e Piacenza. Forzato l'accesso ai locali, scassinati gli armadietti dei dipendenti. Abbiamo già sollevato più volte il tema della sicurezza all'interno dell'ospedale. L'azienda sanitaria se ne deve fare carico, spiega il sindacato. Dramma ancora una volta nel carcere di Via Burla. Un detenuto di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella. L'episodio il 27 agosto in una sezione di isolamento. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altre 4 morti da verificare. Casi che spesso riguardano persone straniere e giovani in sezioni sanitarie, con la sofferenza derivata dalla detenzione che amplifica gli effetti, commenta il garante regionale per i detenuti Roberto Cavalieri. Andiamo alla Magnaniroca di Mamiano di Traversetolo. Nel pomeriggio di oggi la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. La cerimonia nella Sala Goya con autorità e istituzioni. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Ora parliamo invece di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5, in vigore tutti i giorni fino al 1 marzo 2027. Il provvedimento rischia infatti di provocare seri disagi a famiglie e imprenditori tra inflazione, caro carburante ed energia. E anche per questo la regione Emilia-Romagna starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. Dunque possibile lo slittamento della misura. In chiusura allo sport e il calcio, analisi in casa crociata dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi. Al suo posto il ritorno dell'ex Parma Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Bernabé. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza ulteriori attaccanti in rosa. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
1: Il caso della tredicenne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
2: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso russo con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il Copasir chiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
1: Medio Oriente. Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
2: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
1: Formula 1, bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo, faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, stamattina all'Istituto di Medicina Legale di Parma l'autopsia sul corpo di Sara Lodi, le analisi serviranno per capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne, attese risposte sulla causa del decesso e sulla natura delle coltellate. C'è una persona indagata, a bocche cucite però dalla procura, intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Proseguiamo con la cronaca. Spogliatoi vandalizzati e saccheggiati all'ospedale Maggiore è successo nella mattinata di ieri nel padiglione delle Torri delle Medicine. La denuncia dalla CISL di Parma e Piacenza. Forzato l'accesso ai locali, scassinati gli armadietti dei dipendenti. Abbiamo già sollevato più volte il tema della sicurezza all'interno dell'ospedale e l'azienda sanitaria se ne deve fare carico, spiega il sindacato. Dramma ancora una volta nel carcere di Via Burla. Un detenuto di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella. L'episodio il 27 agosto in una sezione di isolamento. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altre 4 morti da verificare. Casi che spesso riguardano persone straniere, giovani e in sezioni sanitarie, con la sofferenza derivata dalla detenzione che amplifica gli effetti, commenta il garante regionale per i detenuti Roberto Cavalieri. Andiamo alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. Nel pomeriggio di oggi la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. La cerimonia nella Sala Goya con autorità e istituzioni. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Ora parliamo invece di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5, in vigore tutti i giorni fino al 1 marzo 2027. Il provvedimento rischia infatti di provocare seri disagi a famiglie e imprenditori tra inflazione, caro carburante ed energia. E anche per questo la regione Emilia-Romagna starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte, dunque possibile lo slittamento della misura. In chiusura allo sport e il calcio, analisi in casa crociata dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi, al suo posto il ritorno dell'ex Parma Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Bernabé. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza ulteriori attaccanti in rosa. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
10: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
9: Il caso della tredicenne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
10: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il Copasir chiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
9: Medio Oriente, Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
10: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
9: Formula 1, bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo, faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
10: È tutto, buon proseguimento di serata.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Good Vibration.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Good vibration.
3: Good.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, stamattina all'Istituto di Medicina Legale di Parma l'autopsia sul corpo di Sara Lodi, le analisi serviranno per capire cosa sia successo giovedì scorso nell'appartamento della 45enne, attese risposte sulla causa del decesso e sulla natura delle coltellate. C'è una persona indagata, a bocche cucite però dalla procura, intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Proseguiamo con la cronaca. Spogliatoi vandalizzati e saccheggiati all'ospedale Maggiore è successo nella mattinata di ieri nel padiglione delle Torri delle Medicine. La denuncia dalla CISL di Parma e Piacenza. Forzato l'accesso ai locali, scassinati gli armadietti dei dipendenti. Abbiamo già sollevato più volte il tema della sicurezza all'interno dell'ospedale. L'azienda sanitaria se ne deve fare carico, spiega il sindacato. Dramma ancora una volta nel carcere di Via Burla, un detenuto di 46 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella, l'episodio il 27 agosto in una sezione di isolamento. I suicidi accertati da inizio anno in regione sono 4, più altre 4 morti da verificare. Casi che spesso riguardano persone straniere, giovani in sezioni sanitarie, con la sofferenza derivata dalla detenzione che amplifica gli effetti, commenta il garante regionale per i detenuti Roberto Cavalieri. Andiamo alla Magna Nerocca di Mamiano di Traversetolo. Nel pomeriggio di oggi la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. La cerimonia nella Sala Goya con autorità e istituzioni. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Ora parliamo invece di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5, in vigore tutti i giorni fino al 1 marzo 2027. Il provvedimento rischia infatti di provocare seri disagi a famiglie e imprenditori tra inflazione, caro carburante ed energia. E anche per questo la regione Emilia-Romagna starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte, dunque possibile lo slittamento della misura. In chiusura allo sport e il calcio, analisi in casa crociata dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato più tardi, al suo posto il ritorno dell'ex Parma Fabio Pecchia. Domenica lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Bernabé. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza ulteriori attaccanti in rosa. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
7: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
10: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
9: Il caso della tredicenne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
10: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il COPASI richiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
9: Medio Oriente. Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
10: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
9: Formula 1. Bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo. Faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica la gara alle 15.
10: È tutto, buon proseguimento di serata.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

0: Stai ascoltando Blu Notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.